Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama a tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella
0: ad
1: nostra fede.
0: Alla sorgente, come si potrebbe
1: sì.
0: dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva vivere. già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Vizca spesso quando parla di testimonianza.
1: Sì.
0: Ci dice perché lei ha avuto esperienza di proprio
1: sì.
0: Vedere come veramente paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto
1: certo.
0: Il festival. C'è una intenzione particolare per la quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio,
abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Conforto dei Migranti, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio,
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre, Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo grande Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la Tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A Te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, Ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Siamo?
1: Sì.
0: Ok. Bene, buonasera. Allora, prendiamo posto. Per le persone che sono ancora in piedi, benvenuti nella Basilica della Santa Casa di Loreto, la Casa di Maria. Siamo pronti per cominciare la terza serata della Rassegna Internazionale di Musica Sacra, virgola Loretana, che è arrivata all'edizione numero 53. Se vuoi tradurre.
1: So, good evening, ladies and gentlemen, and welcome within the Pontifical Basilica of the Holy House of Loreto, House of Mary, for the 53rd Festival of Sacred Music, virgola Loretana. This is our third evening concert.
0: Bene, come al solito, prima di cominciare, una raccomandazione: telefonini, smartphone, qualunque strumento insomma che possa emettere dei suoni, mettete magari, cioè togliete la suoneria o, nell'ipotesi migliore, spegnetelo, vi assisteremo anche questa sera a una performance molto, ma molto importante.
1: Please switch off the mobile, thank you.
0: Il primo saluto, come al solito, anche questa sera, saluto di benvenuto dal presidente della rassegna, Don Lamberto Pigini, che invito subito sul palco, accompagnato da un bel applauso del pubblico, che vedo molto numeroso presente questa sera, alla terza serata in attesa del Gran Galà, la serata di domani. Presidente, una bella soddisfazione.
2: Sono schierati, vedi là. La nostra rassegna sta procedendo bene, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei cori.
1: This festival is most important above all for the quality of our choirs.
2: Ed è un mio dovere e un piacere ringraziare i maestri per quanto hanno curato i loro cori, che sono veramente raffinati.
1: It is a must and a pleasure to say thanks to all the choirs and above all to the masters of the choirs. Thank you.
2: Mi hanno detto che soprattutto nei finali c'è come fosse un ricamo, ed è un gran piacere ascoltare soprattutto le finali delle canzoni, dei canti.
1: It is a great pleasure above all to listen the final part of the choirs.
2: E così iniziamo questa sera, Sua Eccellenza, e purtroppo forse non verrà perché è impegnato altrove, ma noi andiamo avanti ugualmente per completare un po' questi nostri programmi. E quindi, ecco, buon ascolto a tutti quanti.
1: Our Archbishop is not here because important other stuff, and so let's go with the festival.
0: Molto bene, un applauso al presidente della rassegna, Don Lamberto Pigini.
1: To the president Lamberto Pigini.
0: Abilmente tradotto da Viola Piana, che appunto tradurrà tutti i testi in tempo reale, in attesa dell'arrivo, vedo, e della sistemazione di altre persone che sono arrivate, altri avventori che non si perderanno quindi neanche una nota di questa terza serata. Ne approfitto insieme a voi per rivolgere un applauso alle centinaia di cantori che sono presenti con noi e al direttore artistico di questa rassegna, che è anche il rettore della Basilica della Santa Casa di Loreto, padre Giuliano Viabile. Gradirei un bel applauso anche non solo per il direttore artistico e rettore, ma anche per tutti i cantori che sono già pronti.
1: We would like to thank the artistic director Giuliano Viabile and all the choirs here.
0: Bene, allora noi come al solito ci defiliamo, questo vuol dire che all'unisono facciamo salire subito la prima corale che si esibirà questa sera. È una corale che abbiamo già avuto modo di ascoltare nella prima serata mercoledì e nelle altre occasioni mattutine e pomeridiane con i concerti rispettivamente della mattina e del pomeriggio. Questa sera si daranno un grande affare, arrivano dalla Bulgaria.
1: Directed by maestro Donka Koprinkova. Executing, Gospodi pomiliu, votatvi tvojem, Oče naš, Ave Maria, hvalite imia Gospodne. The choir Slavinsko Edinstvom from Bulgaria.
0: Allora, in attesa della loro disposizione, raccomandiamo come al solito di usare bene il linguaggio comune universale che accomuna le corali e la loro terra di provenienza con quella che è chiaramente Loreto, quindi l'Italia, che è l'applauso, per cui non fatelo mai mancare, anzi sosteniamo queste corali. Facciamolo adesso, va, un bel applauso e sosteniamo la prima corale che arriva dalla Bulgaria. Maestro è Donka Koprinkova, il coro è Slavinsko Edinstvo da Gorna, Bulgaria.

0: On the right. Superlativo. Eccolo qui l'applauso del pubblico intervenuto di Loreto, forte e generoso come al solito.
1: A great applause from the public.

Bene, arrivavano dalla Bulgaria il coro Slavinsko ed Istvo. Ne approfitto per dirvi che Loreto è gemellata con Croazia, Russia e Germania. Vista la performance di prima e approfitto della presenza dell'assessore Maria Teresa Schiavoni per dire che faremo un gemellaggio anche con la Bulgaria, data la statura, è vero, la performance corale del coro appunto di Gorna della Bulgaria. Passiamo al prossimo, andiamo in Repubblica Ceca.

0: directed by Maestro Irina Pleska, executing Cantate Domino, Justorum Anime, Pater Noster, Timor et Tremor, Precatus et Moises, the Salesian Polyphonic Chapelle from Brno, Czech Republic.
1: Allora, come avete sentito, è facile anche la traduzione, comunque lo facciamo anche in italiano. Abbiamo il maestro Irina Pleska, eseguiranno Cantate Domino, Justorum Anime, Pater Noster, Timor et Tremor e Precatus est Moises, la cappella polifonica salesiana da Brno, Repubblica Ceca.

0: Directed by Maestro Irina Pleska, the Salesian Polyphonic Chapelle from Brno, Czech Republic.
1: Allora, il direttore è il maestro Irina Pleska, la Cappella Polifonica Salesiana da Brno, Repubblica Ceca, che avete appena ascoltato. C'è un cambio, come al solito, di palco e arriva la nuova corale che viene da Spalato, in Croazia.
0: Directed by

0: Maestro Sara Diodek, will executing O Jesus Christe, Zrava Devica, Bogoroditse Devo, Legend, Libera Me, The Mixed Choir Vox Anime from Split, Croatia.
1: Allora, il Mixed Choir Vox Anime da Spalato in Croazia è diretto dal maestro Sara Diodek.

0: from Croatia, mixed queer box anime, directed by Maestro Sara Diodeg.
1: Bene, se l'indice di gradimento sono gli applausi, va da sé il commento. Sara Diodeg è il maestro del Mix Choir Vox Anime da Spalato, Croazia, che abbiamo appena ascoltato e che merita un ulteriore riconoscimento questa sera a Loreto. Non è la fine, nonostante non vedete, anzi non vediate nessuno qui in questo momento insieme a noi, ma abbiamo una piccola sorpresa, anzi ve la riserva questa corale straordinaria, considerata tra i migliori corali giovanili d'Europa, che arriva dall'Ungheria.
0: From Hungary, one of the best juvenile choirs, directed by Maestro Laszlo Turanik, executing Nihil Tibi, confirma Box, Psalm 150, Ubi Caritas et Amor, Alma Redemptoris Mater, Sub Tuum Presidium. From Hungary, Oringer Square.
1: Arriveranno delle note bellissime, sono quelle di Nihil Tibi, dirette dal maestro Laszlo Turanik, dall'Ungheria, Oringer Girls Choir.

Thank you.

0: Signore e signori, ci alziamo tutti in piedi. Standing ovation e grande applauso per l'ultima corale, ma per tutte le corali che si sono esibite questa sera.
1: Standing ovation for all the choirs that exhibited tonight. Directed by Maestro Turianik from Hungary, Oringers.
0: Bene, l'occasione, dopo aver ascoltato questo coro tutto al femminile in arrivo dall'Ungheria, è che quello che avete seguito questa sera è soltanto un preludio a quello che succederà domani sera con la serata di gala, il concerto di gala con tutte le corali della 53esima edizione della Rassegna Internazionale di Musica Sacra Virgo-Lauretana, preceduta, anticipata domani mattina alle 9.30 dalla festa dei cori che tutti insieme si esibiranno qui in Piazza della Madonna. Grazie ancora, siete stati straordinari e di grande sostegno alle corali che sono state con noi.
1: Just before wishing you a very good night, we'd like to renew the appointment for tomorrow. Tomorrow morning at 9:30, the choir concert will be open air here in Piazza della Madonna. And at 9 p.m., the closing concert will take place here in the Basilica as usual. So thank you so much and have a good night. Just a moment, please. The words to Don Lamberto.
2: È qui presente un cantore che da oltre 50 anni ha fatto parte delle corali qui di Loreto e ha sempre assistito a queste nostre cappelle. E allora lui questa sera, a proposito di questo nostro raduno di quest'anno, intende dire una parola.
3: Veramente 53 anni e io garantisco che questa edizione è stata una delle più belle. Pochi ma molto buone le corali venute qua. E a voi tanti ringraziamenti per la vostra bella partecipazione. E l'avete ascoltata con il cuore e con la mente. Basta sentire i bei applausi che avete saputo fare. Grazie e arrivederci domani sera, il più grande spettacolo del mondo.
0: Bravo. Grazie. Era doveroso, grazie anche al Presidente della Rassegna, Don Lamberto Piggini. L'appuntamento allora prima ancora di domani sera, come dicevamo, è domani mattina qui in Piazza della Madonna Loreto, straordinariamente insieme ai cori per una grandissima festa di comunione e aggregazione appunto tra i popoli. Grazie ancora, buon proseguimento di serata, complimenti per la partecipazione e il sostegno.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Pace e gioia a tutti, sono Sur Josefa, sono da quasi 5 anni che sono nella comunità delle Serve di Gesù Povero. Mi è stato chiesto come ho trovato la pace. Posso dire che la pace l'ho trovata in Dio. Trovata in Lui nel momento in cui in famiglia stavo vivendo un momento di travaglio con la scoperta della malattia della mamma. Il Signore poi ci ha concesso la grazia della guarigione e per ringraziare la Madonna sono andata a Medjugorje. E lì era andata per ringraziare la Madonna della grazia ricevuta e proprio mi sono sentita abbracciata dall'amore di Dio. Ho sentito proprio la sua presenza forte lì in quel luogo e mi ha fatto sentire tutto il suo amore. Rientrando dal viaggio a Medjugorje, sono entrata nel gruppo del rinnovamento. E lì è stato poi un crescere sempre di più nel cammino della fede. Entrando in comunità, ci sono state poi sempre dei travagli, perché ovviamente ci portiamo sempre dietro di noi il nostro passato. È facile perdere la pace, perché c'è sempre la sorella che magari ti riporta a un passato, a un vissuto, oppure il povero che ti bussa alla porta che ti fa perdere la pazienza. Però quello che si vive quotidianamente nello stare alla presenza di Dio, è Lui che ti dà la pace. Ogni volta ci sono questi momenti in cui proprio si sente che manchi di pazienza, manchi di carità, perché si è umani. Però quando ti ritrovi poi davanti a Lui e deponi ai Suoi piedi tutto quello che ti capita, proprio senti quella pace che ti entra dentro il cuore. Ogni anno che passa dentro la comunità ne faccio sempre più esperienza, che prima impiegavo più tempo nel riacquistare la pace, ma con la preghiera, con l'affidare tutto a Lui, il rientro e il ritorno alla pace è più facile. Posso dire anche stamattina, per una sciocchezza, subito stavo perdendo la pace, ma poi mi sono messa davanti a Lui, ho consegnato tutto a Lui e subito è rientrata la pace tempo record. E poi è bello come vedere, perché noi ci programmiamo sempre la giornata, no, è normale. Ma nel momento in cui veramente poi si fa esperienza, che appena ti cambiano una virgola del programma e ti cambiano qualcosa, subito è automatico ed è facile che perdi la pace. Ma quando poi metti e focalizzi l'attenzione, qual è l'essenziale, è la cosa fondamentale, che è fare ogni cosa per Lui e quindi vivere quell'istante per Lui, riacquisti la pace, perché non lo stai facendo per te, lo stai facendo per Lui. E questo aiuta a riacquistare la pace. Poi, mentre pregavo, ho letto questa cosa nella Bibbia, del Salmo 72. È un commento a questo Salmo. Gesù annuncia che il regno di giustizia e di pace è già in mezzo a voi. È Lui il Re

difensore dei poveri, che fa giustizia contro l'oppressore e ha compassione del debole. Dio però regna soltanto quando una persona, un gruppo sociale o una nazione vivono secondo i valori proclamati da Gesù. L'amore come legge fondamentale, la giustizia come base dell'economia e della politica, la libertà come base dello sviluppo personale e sociale, la verità come fonte di significato nella vita, la pace come fondamento delle relazioni sociali. Noi cristiani entriamo nel regno di Dio con il nostro battesimo. Da quel momento abbiamo la missione di costruire il suo regno giorno per giorno, in unione a ogni persona di buona volontà che vive e promuove i suoi valori. La tua vita avrà un senso, ne varrà la pena e sarai felice se Dio regna nel tuo cuore e se diffondi il suo regno ovunque tu sia. Noi siamo cristiani, siamo battezzati e abbiamo il dovere di proclamare la parola di Dio. E lo possiamo fare solo se lasciamo spazio a Lui nel nostro cuore, solo se lo facciamo regnare. Allora lì regnerà realmente la pace.

0: Benvenuti a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo in questa trasmissione dedicata alla musica. Benvenuti e grazie per essere con noi. In cielo è sempre musica, questo è il titolo della trasmissione ed è così che vogliamo pensarla e vederla, cioè tanti angeli nella gloria di Dio che cantano le lodi al Signore e noi che siamo invece in questa vita terrena, in questo momento di grazia, visto che vogliamo lodare il Signore attraverso la musica, vi dedicheremo delle canzoni che voi deciderete. Pertanto chiamate allo 071 7501 707, parlate col call center, chiedete una canzone, dedicatela a chi voi vogliate. Con me a condurre questa trasmissione, perché non sei solo un musicista, sei un co-conduttore. Un cocò.
1: E Mauro. Non l'ho chiamato mai co-conduttore, però va bene.
0: Vedi, c'è sempre una prima volta, Mauro. Mauro Picchio, co-conduttore della trasmissione. Saluta i nostri telespettatori con uno, non so, uno slang, vedi tu.
1: Dai, li saluterò solo con un benvenuti e a tutti i telespettatori. Spero che questa trasmissione sia di vostro gradimento. Come ha detto Sabina, chiamate a questo numero 071 7501 707 e fate delle richieste. Dedicate delle canzoni a chi amate, a chi è vicino a voi, abbracciatelo.
0: E se volete anche a chi non è proprio esattamente vicino a voi, magari potrebbe essere il modo e il veicolo per dedicare qualcosa ad una persona che non vedete da tanto tempo e che magari sa che segue Maria Vision, oppure per, senza che questa persona veda la trasmissione, semplicemente per iniziare un percorso che può portare alla pace, alla riconciliazione, alla riconsiderazione di quella persona nella vostra vita. Guardate che non è banale, non è banale. Se pensi, Mauro, tu per esempio ce l'hai qualcuno nella tua vita a cui vorresti dedicare una canzone solo per il semplice pensiero di offrirle qualcosa che ti appartiene, in questo caso la tua voce, la tua chitarra?
1: Beh, avrei, da questo punto di vista avrei tante persone, avrei tante persone a cui voler dedicare una canzone, voler dedicare anche una canzone per ognuno di loro, così che di farli sentire in qualche modo unici. E molto, molto bella questa cosa che hai detto, di poter entrare comunque in contatto con la musica, con qualcuno che magari, ecco, non è fisicamente è distante da noi e magari non riusciamo a raggiungerlo, perché comunque la musica è energia e questa energia, nel momento in cui viene sprigionata, sicuramente la persona a cui dedichiamo sente qualcosa che gli arriva nel cuore. E pertanto
0: è vero, non è un modo di dire, noi sentiamo proprio per l'energia che c'è intorno a noi, siamo fatti di questo, sentiamo il dolore per esempio della persona che amiamo, sentiamo anche la gioia, anche se non ce l'abbiamo vicino. Quante volte abbiamo fatto considerazioni di questa natura, proprio perché la conoscenza è tale e tanta della persona distante ma che conosciamo, che riusciamo ad avvertire le sue vibrazioni, e viceversa delle persone che non conosciamo, malgrado ciò, avendole accanto, riusciamo a percepire le vibrazioni positive o negative di quel momento, di quell'umore, di quelle sensazioni che vive. Allora veicoliamo il bene che è in noi attraverso dei messaggi. La musica, essendo universalmente riconosciuta come guida e veicolo di questo, usiamola. Chiamate 071 7501 707. E veramente, quando stavi parlando, caro Mauro, già è arrivata la prima richiesta. Vedi come i nostri telespettatori sono sprintosi, già sanno. E lei lei è Maria Rosaria da Trapani, voglio dire, grande Maria Rosaria, io ti prego di portare i... senti queste vibrazioni nel mio cuore di amore per questa terra, di portare tutto l'amore per Trapani, tu sei di Mazara, e tra le altre cose vuoi dedicare ti ringrazio. Ringrazia Gesù, dice Maria Rosaria, che mi ha donato una sorella amica, cioè Susi, per i momenti di sofferenza e nei momenti anche più belli. E non c'è miglior ringraziamento che dedicare questa canzone. Io voglio estendere anche il tuo ringraziamento a Dio per il ringraziamento alla vita che credo che tutti dobbiamo a nostro Signore. E allora ti ringrazio, oh mio Signore.

0: Vogliamo anche estendere questo ringraziamento a Dio per tutte le cose belle che compie nella nostra vita ogni giorno. Magari cose di cui noi non abbiamo compiutezza o che dimentichiamo, ma che esistono e che diamo per scontato, come potrebbe essere la bellezza di un'amicizia, la bellezza della vita, la bellezza di svegliarci ogni giorno avendo una casa, avendo un amore, avendo dei figli, avendo un lavoro, avendo qualcuno con cui parlare, con cui confidarsi, pur non avendo tutto questo. Perché molti, molti di noi, molte persone che chiamano a Maria Visione testimoniano questa assenza che vivono, l'assenza di un amore, per esempio, di una famiglia, l'assenza di una casa propria, però hanno una grande forza, che è la fede. E questa è una cosa che nessuno può togliere. E allora, consapevoli di questo, io voglio ringraziare il Signore per la fede che dà a ciascuno di noi, fratelli, perché questa nessuno ce la può togliere. Ecco perché voglio salutare con questo primo blocco, proprio con questa, come dire, questa energia, questa forza positiva. Non hai una casa, non hai un lavoro, non hai un amore, una tua famiglia. Non preoccuparti, fratello, perché hai Dio e con Dio hai tutto, nulla ti manca. A tra poco.
1: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene fratelli, bentornati in questa trasmissione Nel cielo è sempre musica, in cielo è sempre musica. Siamo qui per rivolgere le vostre dediche cantate a tutti i vostri cari o le persone che volete contattare o che dicevamo poc'anzi nel primo momento che se avete delle vibrazioni da inviare alle persone che non ascoltate, non vedete da tanto tempo, fatelo. Questo potrebbe essere un modo, almeno noi ci crediamo. E siamo qui a vostra disposizione per esserne strumento. Pertanto chiamate allo 071 7501 707. E caro Mauro, ti devo dare subito un là. Perché poco fa ho visto Gabi, che naturalmente i nostri telespettatori conosceranno, Gabi che con Catena d'Amore è super conosciuta e super amata da tutti quanti, il suo accento italo-spagnolo, italo-massicano oramai è noto, è notorio, e con quell'accento lì mi ha detto: Sabi, perché non me cantas una canción? Bene, allora questa è di Gabi da Loreto, io vado subito al dunque cantando e dedicando questa canzone come lei mi ha chiesto. Dedica questa canzone, Se tu mi accogli, questo è il titolo della canzone, al Signore Dio, Dio Padre, perché datore della vita e dell'amore che dà la vera felicità a tutti noi. E come dice ogni giorno lei, proprio quando è in preghiera, grazie per la vita che ci hai dato. Se tu m'accogli, o Signore.

0: Grazie Mauro e grazie a Gabby che ci ha proposto questa canzone perché ci consente di approfondire un tema che è quello delle parole del ritornello. Se m'accoglio, mio Signore, altro non ti chiederò. E per sempre la tua strada, la mia strada resterà nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, con la mano nella tua camminerò. E lascia a te il commento di queste parole,
1: Guarda,
0: Mauro.
1: questa canzone mi fa venire in mente un brano del Vangelo, il brano in cui Gesù entra a Gerusalemme a dorso di asina e a un certo punto Zaccheo, che era il capo dei pubblicani, una delle tre fasce sociali reiette a Gerusalemme, che dice il Vangelo, era piccolo di statura, pertanto volendo vedere Gesù, che cosa fa? Non può altro che arrampicarsi su un albero, si arrampica su un sicomoro e da lassù aspetta Gesù che passa. Pertanto lui lo voleva vedere e sicuramente nessuno gli avrebbe fatto posto, perché era il capo dei pubblicani, ossia il capo di quelli che riscuotevano le tasse. Pertanto a un certo punto Gesù lo guarda e senza condizioni gli dice: scendi dall'albero perché questa sera sarò a casa tua. A me mi sembra proprio un'apertura, un'accoglienza incondizionata. Zaccheo scende dall'albero perché sa che non, è accettato, è accolto in maniera incondizionata, altrimenti sarebbe rimasto lassù. E pertanto questo tipo di accoglienza. Poi lui fa un giuramento che poi è anche strano, perché dice: donerò il 50% di quanto ho rubato e per il resto a chi ho rubato darò il doppio, e pertanto è una promessa che è matematicamente impossibile da fare. Però lui era talmente contento di essere stato finalmente accolto che un po' ha trovato la perla, vende il campo per comprarsi la perla, vende tutto per comprarsi l'accoglienza, no, per comprarsi, perché è stato accolto dal Signore. Tante persone noi non le accogliamo e pertanto non gli diamo la possibilità di esprimere quello che sono, perché in ogni persona c'è sicuramente qualcosa di buono. E pertanto dovremmo proprio accogliere le persone in maniera incondizionata, per come sono, non per come potrebbero essere, perché per come sono oggi, con tutte le loro ferite, con tutti i loro problemi e con tutta la loro ricchezza interna, che la tireranno fuori la ricchezza interna e doneranno ricchezza solo se noi apriamo un po' le braccia, come.
0: Così come ci sono tante persone che hanno paura di essere accolte e quindi hanno paura di essere amate.
1: Beh, sì,
0: Sono
1: certo.
0: altri tipi di problematiche, però la paura di essere amata appartiene ad una, probabilmente a delle fragilità o a delle esperienze negative per cui ci si chiude all'amore e l'amore di qualsiasi forma esso sia può essere considerato un momento di debolezza, di fragilità, e allora non ci si può esporre all'amore perché significa soffrire ancora. Questa è una cosa molto triste che appartiene a tante persone. L'invito che vogliamo dare adesso è proprio questo, quello invece di aprirci, perché l'amore è sempre foriero di bellezza. Non solo di sofferenza, ma soprattutto di bellezza. E donarsi all'amore non è mai sbagliato, perché amare significa dare, non amare significa non dare, chiudersi, e chiudersi è privarsi, inaridirsi, voltare l'angolo. Facciamolo, tutti lo dobbiamo fare, perché tutti. E sfido chiunque a chiamare in questo momento e a dire io non ho sofferto per amore, ma chi? Ma tutti abbiamo sofferto per amore, ma non parliamo solo di amore sentimentale, non ci vogliamo soffermare su questo, amore in generale e comunque non c'è sofferenza più grande del non sentirsi amati e dunque per tale motivo del non amare. Amiamo sempre e comunque. Questa è la sfida che lanciamo per la terza parte parte di questo programma. E allora qualche secondo di pausa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati fratelli di Maria Vision, ecco siamo nella fase conclusiva di questa trasmissione, di questa puntata In Cielo è Sempre Musica, fase conclusiva con diverse richieste. Io ne ho tre, però ne dobbiamo scegliere una, anche perché ben si concilia con una sorpresa che avevo preparato per te Mauro, ma soprattutto per tutti voi carissimi telespettatori. Ed è una bella sorpresa perché stavolta non vorrei cantare né farti cantare e suonare, ma vorrei proporti un video e una canzone bellissima che si intitola L'amicizia, che è una cosa che nutro per Mauro, una cosa che nutriamo noi due per tutti voi, fratelli e sorelle di Maria Vision. Quindi l'amicizia è volare. Musica che è stata scritta da Marco Frisina proprio in quest'anno, è un inno proprio all'amicizia, all'essere uniti, al ritrovare nel fratello che è accanto colui che, come abbiamo detto prima, ci sostiene, ci aiuta, l'uomo che aiuta l'uomo, che guarisce l'uomo. Ecco, uniti si è più forti, nella forza dell'amicizia probabilmente troviamo il modo per uscire fuori e trovare anche nostro Signore. L'amicizia è volare. E allora a voi questo video.

0: Siamo in diretta? Sì, siamo in diretta, scusate, ma noi ci siamo gasati in questo momento di amicizia che è volare, per cui cercavo di afferrare a Mauro. Grazie per questa musica, Marco Frisina, ti ringrazio pubblicamente perché tra le altre cose questa l'abbiamo cantata al Giubileo delle Corali. Ah. Sì, ultimamente c'è stato il Giubileo di tutte le corali, si sono uniti 8.000 cantori, tra cui c'ero io, gli 8.000.
1: Con la tua corale.
0: Con la mia corale. E abbiamo cantato questo brano che ovviamente è stato, come dire, di una commozione incredibile, perché voi immaginate 8.000 persone che cantano abbracciate fra di loro. Amicizia è volare con la gioia e la voglia di sperare, se tu vuoi puoi cambiare insieme a ta ta ta. È stata una cosa come dire esplosiva di energia, di forza, di vibrazione, per cui io inviterei Marco a riorganizzare un altro giubileo, coinvolgendo anche te, Mauro, così vieni pure te a cantare. E poi invito te, Mauro, per la prossima volta a la prepararla. Sì. Così la cantiamo insieme. Ed è con questo inno di gioia che vi vogliamo salutare in questa puntata di In Cielo è Sempre Musica. E vi prego di impararla tutti insieme per la prossima volta. Si chiama Amicizia e Volare di Marco Frisina. Così la cantiamo tutti insieme. Nel frattempo era arrivata, ma mi è cascata, vi chiedo scusa, una preghiera di Katia da Reggio Emilia che diceva amicizia e volare, esattamente ascoltandola, per tutte le sue amicizie sincere, non sincere ma veritiere, che sappiano volare con Gesù. E con questa preghiera noi vi salutiamo, vi auguriamo una santa serata con la vostra famiglia, con i vostri cari, con i vostri amici. Amicizia e volare, alla prossima puntata di In Cielo è Sempre Musica.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2003.

0: 13, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
1: Cos'è per lei l'Eucaristia?
0: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
1: Lei si trova qua per un momento proprio di festival. Festival è diverso di quotidianità medjugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
0: Con il canto?
1: Sì.
0: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo festival, questi canti, questi balli associati, diciamo, in una celebrazione. All'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare, perché rappresenta, ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica, che è sempre speciale.
1: Quanto sente questa unità internazionale qua a Medjugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo, durante il festival?
0: Per me il festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima. Sì. E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
1: con se stesso
0: un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
1: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria. Qua durante il festival parliamo di santità. La Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
0: Credo assolutamente sì.
1: E quanto
0: chiaramente
1: è difficile?
0: Ci sono sempre in questa società che va oggi, va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore, e raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
1: Con le cose superficiali.
0: Sì, sì.
1: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase. La frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
0: È bella questa metafora, perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta facendo tribolare o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
1: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni.
0: Sì.
1: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande in questo momento storico?
0: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui, non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di questi due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà anziché un viaggio si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
1: Buon festival!
0: Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Cari fratelli e sorelle in Cristo, cari pellegrini, ecco benvenuti in questo luogo santo, in questa bellissima basilica, molto caratteristica, particolare, nella casa di San Michele Arcangelo. In modo particolare voglio salutare i sacerdoti Don Giuseppe con i pellegrini da Noto, Don Antonio e Don Francesco, che vengono dalla diocesi di Cosenza. Ecco, tutti quanti ci vogliamo mettere sotto la protezione di San Michele Arcangelo, invocando, ecco, il suo aiuto in questo cammino verso il paradiso. E la Santa Messa viene celebrata per i defunti Raffaele e Carmela. E per poter celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invocando con fiducia la misericordia di Dio.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere o omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, pregate per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Dio Onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. Ma però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato.

il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà l'intenzione dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Convita nel Signore e fa il bene. Abiterà la terra e vi pascolerà con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore. Esaudirà i desideri del tuo cuore. La salvezza. Affida al Signore la tua vita, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore nel tempo dell'angoscia e loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza dei giusti viene dal Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ne verranno giorni quando lo sposo sarà loro torto, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli odri, si spanderà e gli odri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle in Cristo, il Vangelo di oggi comincia con una domanda. Ecco, perché i discepoli di Gesù mangiano e bevono mentre gli altri digiunano? E Gesù risponde parlando dello sposo. Potete far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ecco, Gesù si presenta come lo sposo. Ecco, significa che con lui è arrivato qualcosa di nuovo. Ecco, Dio non è più soltanto qualcuno di cui parlare. Ecco, Dio è venuto per poter incontrare l'uomo, è presente, è vicino, è entrato nella storia. E quando si incontra veramente Gesù, ecco, la vita non può rimanere uguale. Ecco, per questo Gesù parla del vestito nuovo, del vino nuovo. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Ecco, Gesù non vuole essere soltanto una piccola aggiunta alla nostra vita. Ecco, non vuole essere una cosa tra tante. Ecco, vuole diventare il centro della nostra vita, il cuore della nostra vita. E quando Gesù diventa il cuore della tua vita, tutto cambia. Ecco, la tua vita cambia. Ecco, magari non si vede questo cambiamento nelle cose, nelle faccende, perché magari tutto rimane uguale, i problemi rimangono gli stessi. Però cambia il nostro modo di vedere le cose, di guardare la nostra vita. Ecco, cambia il modo di vedere tutto. Il passato viene guardato con occhi nuovi anche ciò che abbiamo vissuto, le nostre ferite, i nostri errori, i nostri peccati vengono messi alla misericordia, davanti alla misericordia di Dio, cambia il presente, quello che viviamo ogni giorno acquista un significato nuovo, cambia anche il futuro. Ecco, non sappiamo che cosa accadrà, però conosciamo la direzione. Sai che la tua vita cammina verso l'incontro con Gesù. Ecco perché Gesù parla di otri nuovi. Non possiamo prendere un po' di Vangelo e metterlo dentro la vecchia mentalità, lasciando tutto il resto come prima. Ecco, Gesù porta una vita nuova, perché l'incontro con Gesù non cambia soltanto una parte della nostra vita. Ecco, quando incontriamo veramente Cristo, ecco, cambia tutto, cambia il modo di guardare tutta la vita. Amen.

0: Il vino nuovo non manca. Abbiamo Cristo, il suo Vangelo, i sacramenti, la Chiesa. Facciamoci nella preghiera i mendicanti di Dio, perché ci conceda la grazia di essere otri nuovi, capaci e sicuri. Preghiamo con tutto il cuore dicendo: e fondi in noi la tua grazia, Signore. E fondi in noi la tua grazia, Signore.
1: A volte i cuori degli uomini sono chiusi e oscuri, perché sappiamo, a gloria di Dio e a servizio dei fratelli, proclamare il Vangelo al di sopra dei tetti. Con perseverante ardimento preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia, Signore.
1: Perché gli annunciatori del Vangelo siano fedeli amministratori della parola, in seno alla comunità e verso i lontani, preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia, Signore.
1: Perché i cristiani, nella certezza di avere in Cristo uno sposo adorabilissimo, sappiano mantenere con Lui un rapporto personale, approfondito dall'Eucaristia, preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia, Signore.
1: Cristo è la verità piena e la salvezza definitiva, perché sappiamo stringerci a Lui come all'unica ricchezza e comunicarlo ai fratelli come la sola speranza, preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia, Signore.
1: Il Dio clemente e buono, che in Cristo Gesù ci ha chiamato una vita nuova, apra a Raffaele e Carmela e ai nostri cari morti le porte della sua casa, preghiamo.
0: E fondi in noi la tua grazia, Signore. Salvatore divino, che attendi da ogni fedele non un omaggio esteriore, ma una intimità sponsale, rendici perseveranti nel tuo servizio con cuore palpitante di amore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

Benedetta sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, il Signore.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, il Signore. E pentiti accolci, o Signore, ti sia gradito.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della Sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Thank you.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Franco, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
4: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Atto di affidamento all'Arcangelo Michele. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore. Ricordati che se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio, che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi d'inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace, rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che con l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio. Per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Oggi la parola di Cristo ci chiede di vivere la fede rinnovata, con un cuore umile. Preghiamo quindi il Padre perché ci trasformi secondo la sua santa volontà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo per averci riuniti qui davanti a te, per adorarti, lodarti e benedirti. Ti chiediamo di riempire la nostra vita della tua gioia, liberarci dalla tristezza di una fede fatta a volte solo di facciate. E ti chiediamo di insegnarci a celebrare la grazia del tuo amore invece con vera gioia. Padre di immensa misericordia, non permettere che adattiamo il Vangelo ai nostri bisogni, ma che viviamo la tua parola con vera fede, una fede che ci porta sul giusto cammino. Dona a noi, Signore, un cuore nuovo e puro. Trasforma gli otri vecchi del nostro egoismo. Con il tuo santo aiuto, Signore Gesù, attraverso il tuo Spirito Santo, versa nei nostri cuori quella forza della tua grazia. Rendi la nostra testimonianza viva e feconda e custodisci in noi la freschezza della fede. Signore Gesù, insegnaci a digiunare con rispetto ed umiltà.
fa che ogni nostra rinuncia sia un atto d'amore per te e guida i nostri passi verso la festa eterna. Accogli, o Signore, le nostre preghiere. Fa risplendere su di noi il volto del tuo Figlio. A te la gloria e la lode nei secoli dei secoli. Amen. E adesso, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, invochiamo lo Spirito Santo affinché trasformi la nostra fede in una fede viva e forte per nostro Signore Gesù.

Dal Salmo 36. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore e esaudirai i desideri del tuo cuore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. Sta lontano dal male e fai il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore, nel tempo dell'angoscia è la loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, ben ritrovati. Oggi festeggiamo Santa Rosalia. Chiediamo la sua intercessione in questo giorno, imitandone il suo silenzio. Santa Rosalia visse come un eremita sul Monte Pellegrino. Si staccò dalla vanità del mondo per cercare solo Dio. Adorare Gesù in questo giorno significa fare un momento di silenzio interiore, mettere Cristo al centro della nostra vita, come fece la Santa. Fu una strada diritta verso il Vangelo. E oggi siamo qui davanti a Te, o Gesù, per adorarti e ringraziarti e per fare spazio prettamente a Te. Volgiamo il nostro sguardo a Gesù vivo nell'Eucaristia e chiediamo l'intercessione di Santa Rosalia affinché accompagni i nostri passi verso Cristo, che ci liberi dalla distrazione e ci doni forza nei momenti difficili. Santa Rosalia, tu che hai cercato Dio nel silenzio e hai consegnato a Lui la tua vita, intercedi per noi. Ottienici un cuore meno distratto e più capace di ascoltare, una fede semplice, soprattutto nei giorni difficili, il coraggio di lasciare ciò che ci allontana da Cristo e la libertà di cercare in Lui ciò che davvero ci fa vivere. Quando ci sentiamo soli, accompagnaci verso Gesù. Quando siamo stanchi, insegnaci a confidare. E quando perdiamo la speranza, ricordaci che Dio non ci abbandona. Fa che anche la nostra vita, passo dopo passo, diventi una strada verso Cristo. Amen.

Preghiera al Sacro Cuore di Gesù, nostro Signore. Sacro Cuore di Gesù, cuore trafitto per amore, rifugio dei peccatori, forza dei deboli, speranza di chi non ha più speranza, ci inginocchiamo davanti a te. Tu che hai amato senza fine, tu che hai lasciato che il tuo cuore fosse aperto perché nessuno si sentisse escluso dal tuo abbraccio, accogli oggi le nostre intenzioni e le nostre preghiere. Sacro Cuore di Gesù, brucia in noi ciò che non viene da te, guarisci le nostre ferite che portiamo nei nostri cuori, risanaci dalle paure che ci paralizzano e liberaci soprattutto dall'orgoglio che ci allontana dall'amore. Rendi il nostro cuore simile al tuo, mite nelle parole, forte nella prova, umile nel servizio e ardente nella carità. Custodisci le nostre famiglie, proteggi chi soffre, sostieni chi è scoraggiato, illumina chi è nel dubbio e quando ci sentiamo fragili, facci riposare sul tuo cuore. Quando sbagliamo, non permettere che ci allontaniamo da te. E quando il mondo ci confonde, riportaci alla verità del tuo amore. Sacro Cuore di Gesù, confido in te, mi affido a te, appartengo a te. Amen.

Sia sempre lodato, ringraziato e adorato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue ferite nascondimi, non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno, difendimi. Nell'ora della mia morte, chiamami. Comandami di venire a te. Perché con i tuoi santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. Ed eccoci qui, fratelli e sorelle di Maria Visione, con il nostro Gesù che ci viene a trovare nelle nostre case attraverso questo canale di preghiera, il 255 di Maria Visione. E in questo momento di grazia, ognuno di noi può esprimere la sua intenzione di preghiera al Signore. Noi invitiamo a farlo in diretta chiamando il numero 075 81 36 35 oppure mandare la vostra intenzione di preghiera al numero di WhatsApp 329 55 33 241. E noi umilmente l'affideremo al suo amatissimo cuore e sacratissimo.

0: soprattutto. Vogliamo pregare sempre per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Papa, il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca. Preghiamo per tutti i sacerdoti, le suore e tutte le comunità religiose, per i seminaristi e per tutti coloro che percorrono la via di Dio, che vengano sempre illuminati dal suo Santo Spirito. Preghiamo per tutte le famiglie, che ci sia pace, rispetto e amore tra di loro, per i figli, nonni, genitori, per tutta la società, che il Signore col suo amore possa convertire anche i cuori più lontani. Signore Gesù, in te speriamo e in te crediamo. E accogliamo la prima preghiera in diretta. Pronto?
1: Pronto. Sono Nora dalla Calabria. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vorrei fare una preghiera per la mia salute, perché devo fare alcuni esami e sono un po' preoccupata.
0: Sì, certo.
1: Per l'intercessione del Beato, del San Carlo, di San Carlo Acutis, vorrei fare una preghiera per me e per i miei figli, per la pace nel mondo, e anche per voi che ci fate tanta compagnia.
0: Grazie, grazie. Facciamo un Ave Maria, mettiamo tutti voi sotto il manto di Maria, soprattutto la tua salute, sì, e sì, chiediamo la sua intercessione.
1: Ave Maria,
0: piena di grazie,
1: il Signore è con te.
0: Tu sei benedetta fra le donne,
1: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Grazie della tua preghiera.
1: Benedetti pure voi, che Dio vi benedica per quello che fate per noi. Grazie.
0: Grazie a te.
1: E buona giornata.
0: Dio ti benedica. E adesso affidiamo le vostre intenzioni di preghiera che ci sono arrivate sul nostro numero di WhatsApp. E preghiamo per le intenzioni di Dina da Andria, che chiede una preghiera per sua sorella Maria, per la sua salute, preghiere per suo marito e per tutte le intenzioni che porta nel suo cuore. Michele da Siracusa chiede preghiere per intercessione di San Carlo Acutis, Santa Rita, e si affida al Sacro Cuore di Gesù e chiede: Gesù, posa il tuo sguardo misericordioso sui miei figli, guariscili. Preghiere per le famiglie Puglisi, Micelli, Di Gregorio, Cavallo e per i suoi nipotini. Preghiere per tutti gli ammalati e per noi di Maria Vision. Grazie, che Dio ti benedica. Preghiamo per la famiglia di Lucia da Siracusa, per i loro problemi finanziari, per la conversione dei cuori e per la liberazione da ogni male. Preghiere per la piccola Miriam, che possa crescere in sapienza e santità, e affida sotto il manto di Maria tutti i bambini. Preghiamo per Valentina da Cuneo, che in questo momento è in una clinica per degli esami molto invasivi. Mettiamo Valentina sotto il manto di Maria e chiediamo la protezione. Maria Luisa da Anzio chiede preghiere per suo zio Umberto e per tutti gli ammalati. Signore Gesù, misericordia. E accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Chiediamo alla persona di richiamare e continuiamo a pregare. Rosanna da Napoli chiede preghiere al Sacro Cuore di Gesù per far guarire Lorenzo e affida il suo matrimonio. Teresa da Agrigento chiede preghiere per suo marito, che ha una malattia grave, per le sue sofferenze, e prega per intercessione di San Michele Arcangelo e San Charbel, che intercedono presso Gesù per questa malattia.

0: per tutti i bisogni della sua famiglia, sia di salute che economici. Grazie Gesù, perché so che ci ascolterai. Ornella da Bracciano si rivolge alla nostra mamma celeste per intercessione e ti prega, Signore Gesù, per la tua divina volontà. Francesca da Palazzolo sull'Oglio ti prega per la salute e per la situazione economica. San Giuseppe, intercedi per tutte le famiglie che sono in difficoltà. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto?
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, mi chiamo Lucia e chiamo da Lanciano.
0: Benvenuta.
1: Prima di tutto volevo ringraziare tutti voi perché mi tenete davvero tanta compagnia e mi aiutate ad andare avanti nella vita spirituale.
0: Grazie.
1: Poi, prego, grazie a voi. Poi una preghiera per me e la mia famiglia e soprattutto per la mia salute, perché devo affrontare l'ennesimo intervento e con la speranza che vada tutto bene.
0: Chiediamo l'intercessione.
1: Un abbraccio, grazie e una santa giornata.
0: Santa giornata. Chiediamo l'intercessione di tutti gli angeli e gli arcangeli, di tutti i santi, per tutti coloro che vivono nella sofferenza, per questa nostra cara amica che ci chiamava da Marsciano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Affidiamo ancora le vostre intenzioni, preghiamo per Corinne da Milano, che si affida alle nostre preghiere affinché Gesù metta la sua mano per il risultato degli esami che sta facendo, per suo figlio, per la sua famiglia. Gesù sa e Gesù può tutto, confidiamo sempre in Lui. Rossana da Perugia chiede preghiere per la sua famiglia, che ci sia serenità e salute. Patrizia da Ostia, che il Signore ci dia pace. A Lui affidiamo la fine di ogni guerra, la conversione dei cuori e quanti sono tornati alla casa del Padre. Preghiamo per Raffaele, che è grave, è in ospedale, per Linda, che è in cura farmacologica, per Rosvita, per la salute di Antonietta, per Antimo, per Rita, per Sandro, per tutti coloro che soffrono, che Maria Santissima intercedi per tutti loro. Amen. Preghiamo per Giovanna da Mondello, che chiede preghiere per tutti i lavoratori, per la sua famiglia, per il figlio e per Maria Vision. E accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Chiediamo alla persona di riprovare e continuiamo a pregare per le intenzioni di Vincenza da Trapani, che affida tutta la sua famiglia al Sacro Cuore di Gesù, in particolare per suo figlio Davide. Signore Gesù, liberalo e guariscilo. Preghiamo per Lina da Bologna, che per intercessione di Maria Santissima e di San Michele Arcangelo chiede preghiere per tutta la sua famiglia, per la pace nel mondo e per tutti noi di Maria Vision. Grazie. E che Dio benedica tutti voi che pregate per noi. Alessandra da Treviso chiede preghiere per Dario, che è in fase terminale, affinché Gesù lo accolga nel suo cuore. Preghiere per Mariuccia da Enna, per la pace in famiglia, per le intenzioni che porta nel suo cuore.

Gianna da Parma chiede preghiere per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bambine. Maria Santissima, intercedi. Accogliamo un'altra preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Mi sente? Pronto? Pronto? Oggi sicuramente abbiamo qualche problema di linea. Pronto? Chiediamo alla persona di richiamare cortesemente. Affidiamo Giussi dalla Calabria per la conversione del cuore del marito per suo figlio. Gesù, pensaci tu. Evita Maria in provincia di Salerno chiede preghiere per lei e Giuseppe, per Assunta e per Maria. Preghiamo per Claudia da Bologna, che affida tutta la sua grande famiglia, in particolare i suoi figli. Preghiere per i suoi amici che hanno bisogno di te, Gesù, per guarire. Per Cordian, per Marco, Martina, per nonna Teresa. Preghiere per Massimo, Giulia, Serena, Stella e Diana. Preghiamo per Cinzia da Roma, che il Signore la sostenga in questo momento, perché la sua mamma è salita in cielo e soffre molto. Preghiamo per Margherita e per la sua famiglia, per Carla, Andrea, Leonardo, Luisa, che Gesù e Maria li possano liberare da ogni male, aprire i loro cuori al perdono, ad affidarli e Claudia. Preghiere per Teresa Rosa da Reggio, che per intercessione di Carlo Acutis e San Pio prega per le malattie, per tutti coloro che sono in difficoltà. Luciana da Roma ti prega, o Signore Gesù, tu sei la mia vita, e ti prega per i figli Luigi e Antonella. Una preghiera particolare per Massimiliano da Roma, per tutte le sue intenzioni. Santina, in provincia di Campobasso, affida i suoi defunti Marco, Domenica e Michele alla luce divina di Dio Padre. Luigi da Nola ti prega, Signore Gesù, guariscimi. E adesso ascoltiamo un canto e meditiamo nei nostri cuori la presenza di nostro Signore Gesù.

Ed eccoci ritornati qui in diretta, sempre per affidare le vostre intenzioni di preghiera al nostro Signore Gesù. Preghiamo per Maria dalla Calabria, che chiede preghiere per Francesco e la sua famiglia e per il piccolo Riccardo. Signore Gesù, ascoltaci. Preghiamo ancora per Patrizia da Torino, che chiede tante preghiere per Pietro, per la sua salute, per i figli e preghiere per le sue intenzioni. Accogliamo una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Mi sente? E proseguiamo con le vostre intenzioni scritte, perché abbiamo un problema sicuramente alla linea telefonica. E preghiamo per le intenzioni di Giovanna in provincia di Modena, che chiede preghiere per Michele, Martina e Nicola e per tutti i giovani che si sono allontanati da Dio. Chiede preghiere per la sua famiglia, per lei, e chiede al Signore fede, liberazione e guarigione. Preghiamo per Anna da Napoli, per il suo papà Mario che non sta molto bene, chiede al Signore Gesù misericordia. Elide in provincia di Treviso chiede preghiere per suo marito Mauro che deve essere operato lunedì prossimo. Preghiere per il figlio Emanuele, che trovi presto un lavoro. Vita d'Agrigento chiede preghiere per la sua nipotina Liboria, che oggi compie gli anni, che Gesù la protegga sempre ed esaudisca tutti i suoi bisogni. E noi facciamo tantissimi auguri a Liboria. Preghiere per Ilaria da Prato, che chiede preghiere al Signore per lei e suo marito. Preghiere per Jenny da Cecina, che chiede aiuto al Signore per la sua situazione di vita. Metti la tua mano, Signore Gesù, e aprile una strada. Paola d'Arezzo chiede preghiere affinché il Signore la possa aiutare a superare i problemi di salute, che i medici possano trovare un modo per aiutarmi. Signore Gesù, te lo chiedo per intercessione di Carlo Acutis. Maria Antonietta da San Vitaliano chiede preghiere per la situazione di padre Martin, che si sta complicando. Affidiamo le ultime persone prima di concludere la nostra ora di adorazione e preghiamo per Daniele da Vimercate, per Filomena da Modena, per Dani da Milano, per Giuseppina da Siracusa e per Sebastiano, per Filippo da Torino e la sua famiglia, per Marilena da Chieti. Preghiere per Redenta da Perugia, per Giancarla da Padova, per Andrea d'Albano Laziale, per Meluccia dalla Sicilia. Preghiere

per Nadia, per Giuseppe, per la loro situazione, per i loro defunti. Preghiere per Emanuela in provincia di Biella, per Anna da Summa Vesuviana e per Flavia da Reggio Calabria. E affidiamo anche tutte le altre persone al Signore, come sempre. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni la sua pace. Un carissimo saluto e un abbraccio in Cristo da tutti noi di Maria Vision, e che Dio ci benedica tutti. Pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

Cari ragazzi, oggi vi propongo la virtù della sincerità e vi invito a che ognuno dei membri della vostra squadra si renda conto che la sincerità è la luce della vostra anima e la possano coltivare detestando soprattutto l'ipocrisia. Questo lo faremo in tre punti. Primo, la sincerità significa vivere la tua vita davanti a Dio. Dio conosce tutto il tuo cuore perché Egli ti ha creato e sa ciò che c'è dentro del tuo cuore. Per quanto vuoi ingannare gli altri, a Lui non lo potrai ingannare mai. Lui ti conosce meglio di quello che ti conosce a te stesso. Non devi temere nulla perché Egli è puro amore e ti ama nonostante le tue miserie e i peccati più nascosti. Secondo, l'ipocrisia è uno dei peccati che più feriscono e mostrano ingratitudine verso Gesù. Il peccato che Gesù Cristo odia di più è l'ipocrisia, perché dinanzi a una persona ipocrita e bugiarda, egli non può fare nulla, già che questa non riconoscerà mai il proprio errore. Terzo, vale molto di più vivere la sincerità. Immagina che hai un forte dolore allo stomaco. Sarebbe stupido dire al dottore che ti fa male la testa. Ingannando il dottore non potrai mai risolvere il problema. Lo stesso accade con l'ipocrisia. Non ha una soluzione perché non fa conoscere a colui che la può curare dove si trova il vero problema. Non importa quanto ti sembra male qualcosa che tu abbia fatto, è meglio sempre dire la verità. Dunque, per concludere, per essere un leader dentro e fuori del campo, io ti invito a essere sincero, vivi nella luce. Coltiva la sincerità, detesta l'ipocrisia, perché la verità ci rende liberi.

0: Siete anni, per me essere qui in Italia in Maria Visione non è una coincidenza, perché Dio mi ha portato qua accanto a sua madre, perché questa esperienza è trovare Maria, è trovare l'amore di una mamma che ti abbraccia, che ti prende nelle sue braccia e ti dà baci e ti dà tanto amore che non posso immaginare. Per me essere qui non è un atto facile, ho lasciato tutto, ma sono felice di essere qua.
1: Sei stata tenera madre, sei stata tenera madre quando hai detto sì all'angelo e hai accolto nel tuo grembo l'unigenito del Padre, offrendolo a noi come l'Emanuele, il Dio con noi. Sei stata tenera madre quando hai tenuto Gesù tra le braccia e lo hai cullato con ineffabile dolcezza, presentandolo ai pastori nella notte di Betlemme. Sei stata tenera madre quando hai ottenuto con una fede colma di audacia il primo miracolo di Gesù per la gioia degli sposi di Cana e la felicità degli sposi di tutti i tempi. Sei stata tenera madre quando hai sostato ai piedi del crocifisso con incrollabile coraggio e hai accolto Giovanni come tuo figlio, dando inizio alla tua maternità verso tutti noi. Sei stata tenera madre quando hai ricevuto il figlio deposto dalla croce e lo hai mostrato al mondo come l'icona di un amore che ha donato tutto, senza tenere niente per sé. Sei stata tenera madre quando sei rimasta nel cenacolo con gli apostoli in umile attesa e fervente preghiera, proclamando al mondo la nascita della Chiesa, comunità del risorto guidata dal suo spirito. Sei tenera madre in ogni momento della nostra vita, quando ti prendi cura di noi e intercedi perché sappiamo scegliere bene. Sei tenera madre quando ci consoli e ci conduci per mano al tuo diletto figlio. Grazie, Mater Dulcissima.
2: Ma sei bravissimo, Matteo. Non mi dare il microfono.
3: Bravo,
2: perché
3: Matteo.
2: Io voglio chiederti, hai letto una cosa abbastanza complicata, una cosa importante. Abbiamo parlato della madre di Dio, è giusto?
1: Sì.
2: Chi è la madre di Dio?
1: Maria.
2: Maria Santissima. Ma tu lo sai che qui a Loreto c'è la Santa Casa? Lo sai?
1: Lo so, è stata trasferita da degli angeli in città diverse. Alla fine l'hanno trasportata qui.
2: L'hanno trasportata fino a qui? E cosa rappresenta questa casa? Che casa è?
1: La casa? È la casa di Maria.
2: Dove l'Arcangelo Gabriele, guarda, l'hai pregato prima. Quando hai detto sì all'angelo e hai accolto nel tuo grembo l'unigenito del Padre.
1: No. È il luogo in cui Maria ha voluto dire di sì all'angelo.
2: Ah, che bello! E quindi qui a Loreto si conserva un luogo così santo, unico al mondo. Ma voi lo sapevate?
1: Sì.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

con un grande abbraccio.

0: Beh, l'emozione di essere davanti a 12.000 persone è grande, è come un'ondata che ti arriva in faccia.
1: Nella casa tua, la stessa mia casa, la stessa mia meta. Ho visto...
0: Fra noi c'è questo legame di amicizia profondo che si è venuto a creare. C'è una forza che si sente fra noi ed è molto forte.
2: Il Gem Fest è un momento unico perché mi ricarica, mi fa riflettere, mi mette in gioco e quindi mi aiuta a dare una sferzata nella mia vita, a richiedermi ogni giorno che cosa credo, perché ci credo e soprattutto poi a constatare che ci sono milioni di altre persone che ci credono come me, e questo è sempre fondamentale quando si porta avanti un sogno insieme, un sogno così grande. E io, che sono partita da non credente, davvero ci tengo tantissimo a che sia sempre più facile e più possibile il coinvolgimento delle persone le più diverse possibili.

0: belle che ho potuto sperimentare in questi giorni è che quando si passa, si vede anche con persone che non si conosce, provenienti insomma da tutto il mondo, si saluta perché comunque condividiamo la stessa esperienza e sappiamo dove vogliamo arrivare.
1: Secondo me la musica è una cosa importante perché quando ti scorre dentro la vita capisci che è un obiettivo vitale e è ancora più bello quando scopri Dio nella musica e quando ti senti Dio toccare insieme alla musica. Non c'è cosa più bella testimoniare la bellezza, la forza di Dio, l'amore di Dio nel tuo cuore attraverso la musica.
2: Fate le domande e partiamo così.
3: Così.
4: No, ma cos'è la libertà? Aspetta.

0: Certo.
1: No, non è per
2: ma io non deve dire a suo, potremmo fare una cosa.
3: Tanto sì. Ambito sì. Continuo. Quindi per
0: tutto dopo tagliamo.
2: Dopo c'è il montaggio. Cioè.
0: Sì.
2: Le sue idee chiare.
1: No, aspetta, cos'è la seconda libertà? Vedete, fra le idee.
3: Ci sono ragione.
2: Tante robe la libertà.
1: Perché è difficile, perché c'è tanti in testa okay. Di idee.
4: Dimmi tu un attimo.
1: Stefania.
4: Stefania, tu pensi di essere libera o schiava di qualcosa?
1: Beh, cioè tutti noi comunque siamo liberi, perché viviamo il presente, però siamo schiavi del passato, perché comunque qualsiasi cosa che abbiamo fatto rimane. Sì, adesso come adesso sì, però. Devo dirla.
2: Tanto sta già registrando.
1: Sta già registrando.
2: Non no. Si perde niente. No. Ci pregano.
1: No, non pensi che... tipo come... Cioè, tipo... Hakuna Matata, la parola sai, Hakuna Matata.
2: Timone Pumba.
1: Senza pensieri, capito?
2: La tua vita sarà... vorrà, libertà. In libertà. Hakuna Matata.
1: Ti prego, non ce l'ho mai. No. No, vabbè, la libertà... Comunque io mi chiamo Stefania. Questo era all'inizio che dovevamo farlo.
2: Io mi chiamo Gaia.
3: Io Gloria.
1: Siamo qui dopo una settimana di comunitaria, riuniti e niente.
2: Quando sei te stesso sei libero.
1: Devi pensare.
2: Però ci devi avere sempre la giusta guida, perché sennò.
4: E la giusta guida chi è secondo te?
1: Secondo me la famiglia e gli amici.
2: Bello. Devi saperla trovare la giusta guida.
3: Forse sta anche dentro di noi.
1: Dobbiamo ascoltare noi stessi per poi trovare.
2: E averci gli occhi aperti.
1: Esatto.
2: Tanto aperti.
1: Dobbiamo scegliere chi vogliamo essere.
4: Scegliere chi vogliamo essere o scoprire chi siamo?
1: Cioè, prima bisogna ascoltare noi stessi. Poi, in base a come ci sentiamo, ognuno dovrebbe capire un po' da solo, un po' con l'aiuto degli altri, che può essere famiglia, amici, chi e cosa vorrebbe essere, cioè, in un futuro.
4: Avete mai sentito nella vostra vita un momento che vi viene in mente particolare in cui non vi sentivate liberi?
2: Quando c'è in mano il cellulare.
3: Quando faccio una cosa che è sbagliata, mi rendo subito conto perché sento che non sono me stessa. Quindi mi sento un po' in parte imprigionata, come se fossi legata.
1: Che non puoi dare il massimo.
2: Quando ti vergogni di qualcosa.
3: Anche.
2: E poi magari sempre un motivo stupido, però ti perdite vergogna.
1: Sì, che c'è l'ansia, la paura di sbagliare.
2: Dice poi quell'altro.
1: Ti impedisce un po' di fa quello che ti passa per la testa, tra virgolette.
4: E invece un momento in cui vi siete sentite libere?
2: Certamente quando sei felice. Poi soprattutto quando sei felice con gli altri, non da solo.
1: Quando mi diverto. Che capisco che lì non penso a niente e sono me stessa. Mamma mia, quanto è seria però sta conversazione.

Cari ragazzi, oggi vi propongo parlare sulla virtù della leadership e vi faccio una domanda. Un leader si nasce o si diventa? Io voglio invitare ognuno dei membri della vostra squadra a che sappia che le qualità del leader nascono in lui come un seme e per questo deve conoscersi e formarsi giorno dopo giorno per farle germinare. Lo vediamo questo in tre punti. Primo, tu hai ricevuto grandi talenti da Dio, cioè leader si nasce. Dio ti ha dotato dei grandi talenti, chi più e chi meno. Per questo il leader nasce con le qualità di esserlo. Ma perché, se abbiamo ricevuto tutto da Dio, alle volte ci facciamo i superiori, credendo che ce lo meritiamo? Secondo, tutti possiamo negoziare con questi talenti. Perciò un leader anche si diventa. Si possono ricevere molte capacità da parte di Dio e non saperle utilizzare, come chi li nasconde sottoterra. In cambio, tutte le capacità che sono state scoperte e che si formano bene sono quelli che ti costituiscono leader. E terzo, è importante conoscere le tue capacità e formarli con l'aiuto dei tuoi formatori. Il semplice motivo di avere dei genitori come li hai tu, di poter ricevere un'educazione così privilegiata, l'opportunità che hai di appartenere a una squadra tra tanti migliori di bambini come te che ci sono al mondo, le tue attitudini fisiche, l'intelligenza, la tua simpatia, sono tutte capacità che Dio ti ha dato per essere un leader e per creare un mondo nuovo. Dunque, per essere un leader dentro e fuori del campo, io ti invito a sapere che le qualità del dire nascono in te come un seme. Farle germinare. Dio dà i talenti a ognuno come un seme e vuole che li facciamo produrre.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: chiami René, per me la libertà è poter scegliere tra giusto e sbagliato.
1: Chiamo Francesca, per me la libertà è... Aspetta, io non sono pronta. Mi
2: E tu ti senti libera o ti senti schiava di qualcosa?
1: sento schiava di me stessa perché sono bloccata dalle mie paure. Quindi devo superare le mie paure e dopo sono libera. Provo
2: E quando senti che ti viene paura, cosa fai?
1: ad affrontarlo.
2: E riesci ad amare anche la paura?
1: Sì, alcune volte sì. Alcune volte
3: Io mi chiamo Filippo e secondo me la libertà corrisponde anche alla sapienza, perché tante più cose si sanno, meglio diciamo, si riesce a ragionare e meno è probabile che ci si troverà male nella vita che si venga veicolati dai mass media o dalla società o da chiunque altro.

0: quassù. Ed io, chi sono io per dirvi ancora una parola? Davvero non avrei il coraggio di aprire bocca se non sentissi che posso parlarvi in nome di questo grande ideale di fratellanza universale che condivido da quando ero giovane come voi e che ora, con i capelli bianchi, sento più vivo e più forte e più impellente che mai. Ed è questa generazione che ora mi prende il cuore e alla quale vorrei dare la mano per aiutare ad alzare gli occhi verso l'alto. E lo dico a tutti voi, sì, guardate in alto, guardate lontano, è lì che troverete l'appiglio sicuro. Guardate all'amore che è Dio, Lui è l'unico che non vi delude. Siete chiamati ora a spendervi per qualcosa di immenso, lasciando dietro a voi qualcosa di immortale. E occorre per questo passare subito all'azione. Il Genfest, pur nella sua bellezza straordinaria e nella sua grandezza, rimane poca cosa di fronte alle necessità dell'umanità. Cosa sono 12.000 giovani di fronte ai circa 2 miliardi di giovani del mondo? Eppure, se cambia il cuore dei presenti, il mondo comincia a cambiare.
1: Quero fazer crescer o meu amor e ser a peça mais rara pra mudança nascer. Quero saber cantar.
2: Ça a été la plus belle expérience de ma vie. Je souhaite vraiment à tout le monde de partager cette chose. On vit une chose magnifique et on partage tous ensemble. On se rend compte en le faisant que c'est vraiment facile et que c'est à la portée de tout le monde. Donc tout peut changer si on le fait ensemble. Donc let's do it.

0: Stop.
1: Chao, mi nombre es Gabriela, soy mexicana de la ciudad de Guadalajara. Siamo qui per andare a condividere la buona nuova che Gesù ci ha raccontato.

chiesto lasciare tutto a Messico per andare qua a condividere la buona nuova. Abbiamo cruzato tutto il mare Atlantico per essere qui con voi, per darti questo messaggio. Dio ti ama.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Noi quando stiamo a scuola, la mattina, presto, diciamo, facciamo il segno della croce, preghiamo, facciamo una piccola preghiera e dopo iniziamo la giornata. E quando il pomeriggio si va a messa, si va sempre tutti insieme, con i genitori spesso e anche con i compagni. Ci si purifica. Sì.
1: Come ti senti dopo aver pregato, per esempio, la mattina quando stai a scuola? Perché è una cosa ripetitiva, se vogliamo, si fa tutte le mattine, no? Riesci, pur facendolo tutte le mattine, a riscoprire quel gusto della preghiera? E che cosa cambia? Come cambia la tua giornata con quella preghiera?
0: Secondo io sono felice. Non sono mai triste, grazie a questo. E, spesso, ringrazio questo fatto perché tante volte vedo dei compagni tristi e io no. Sono felice di non essere triste quando gli altri sono tristi e cerco di consolarli.
2: Canto del nuovo giorno, il tema di oggi proprio, cosa significa il canto del nuovo giorno? Significa che in Cristo, in Gesù, nel risorto, nell'amore vero, ogni giorno è un nuovo giorno, ogni singolo minuto è un'occasione per riprendere vita, per risentirsi vivi e per rinascere continuamente di fronte ad ogni problema. Chi di noi può dire di avere un cuore che non ha mai sofferto, che non ha mai provato dolore? Chi di noi può dire, come spesso si sente dire, di non essersi mai sentito morire? Perché la verità è che si può morire anche se ancora il corpo sta respirando, anche se ancora biologicamente siamo vivi, ma si può morire dentro. Ed ecco cosa significa il canto del nuovo giorno. Significa che si può rinascere, si può rinascere, si può sentire il paradiso come si può sentire l'inferno già in questa vita, già in questo momento, già oggi. Per rinascere, come si fa? C'è un unico modo: credere ed affidarsi completamente a Gesù. Completamente. Spegnere qualsiasi dubbio mentale. Spegnere e lasciare andare qualsiasi preoccupazione, qualsiasi inquietudine ed affidarsi completamente a Lui. E allora canteremo un canto nuovo. E quindi vorrei farvi ascoltare subito un brano di Cory Vos che si intitola Alleluia e vi chiedo di ascoltarlo, di immergervi in questo clima di calore, di grande spiritualità e di pregare, ascoltando la musica, di sentire questo canto prima di tutto dentro il cuore e che per voi sia oggi una giornata, un momento in cui dentro il cuore riuscite a dire Alleluia, il Signore è risorto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio

Pace e gioia a tutti. Molti grandi santi e anche tanti papi hanno esortato l'umanità, la cristianità, a consacrarsi ai cuori di Gesù e di Maria. E potremmo chiederci perché già la vita col battesimo non è una vita offerta e donata a Dio? Col battesimo certamente la vita divina entra in noi e noi porteremo per sempre questo sigillo. Con la libertà personale, durante la nostra vita quotidiana, noi facciamo delle scelte che possono andare, secondo la linea del nostro battesimo, o ci possono portare lontani. Per cui c'è un ventaglio di modi di vivere la nostra cristianità tanto diversa. C'è il cristiano della domenica che fa il giusto necessario proprio per dire mi salvo facendo il minimo indispensabile. C'è chi magari vive la legge divina però non fa qualcosa in più. C'è invece chi si rende conto che amare Dio, amare Gesù e amare Maria e amare coloro che ci hanno amato e che ci amano con tutto il loro cuore. Gesù ha mostrato il suo cuore a Santa Margherita Maria, ma anche a Santa Gertrude e ad altri santi, dicendo: questo è il cuore che ha tanto amato gli uomini e non riceve in cambio che indifferenza. Allora la differenza è questa: io posso amare Dio, ma voglio tenere per me la mia vita, faccio qualcosa che va bene, magari cerco di non peccare, di rimanere un po' nelle linee tra le righe che Dio mi ha tracciato, però tengo in mano la mia vita, le mie decisioni, quello che devo fare. La differenza di chi si consacra a Gesù e a Maria lo fa veramente, non soltanto come un atto esteriore, perché c'è anche chi si consacra, cioè recita una consacrazione, ma non lo fa con tutto il cuore. Cioè nel senso, quantomeno non vive quello che recita. Consacrarsi a Gesù e a Maria è dire: io ti regalo la mia vita. Quindi la mia vita non mi appartiene più. Io ti dono i miei pensieri, il mio corpo, le mie giornate, le mie decisioni, i miei affetti. Tutto appartiene a te. E dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, grande innamorato di Maria, che ha scritto il Trattato della vera devozione a Maria, cioè c'è una grande differenza tra quelli che vivono una devozione esteriore, che è anche buona, dei rosari, dei pellegrinaggi, porto un cero, porto un ex voto, e tra quelli che dicono: madre, io ti do la mia vita, voglio vivere quello che tu vuoi, voglio vivere come tu vuoi, voglio che tu mi insegni a vivere come ha vissuto Gesù. Queste, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, sono anime distaccate dalle cose della terra, sono anime che hanno una croce nella mano e il Vangelo nell'altra, che vivono veramente come i primi apostoli. Ha detto il Papa che adesso è in cielo, Benedetto XVI, la Chiesa vive una grande crisi, lo vediamo tutti. Un momento difficile, un momento nel quale vediamo le chiese spopolarsi, e lui dice: ci sarà un momento veramente di purificazione della Chiesa e saranno proprio le anime particolarmente consacrate al cuore immacolato di Maria e di Gesù, anime ardenti che pregheranno, doneranno se stesse per il Vangelo. Queste anime potranno essere nelle famiglie, nelle comunità, nelle parrocchie. Non saranno le masse, ma piccoli focolai che faranno rifiorire la Chiesa a un nuovo tempo di primavera. Come nel primo tempo della Chiesa, della sua fondazione, 12 apostoli e un certo numero di discepoli portarono il Vangelo nel mondo, così sarà per il rinnovamento della Chiesa. E la Madonna ha detto a tantissimi santi, nonostante le grandi prove, e potremmo dire che questo è il tempo di Satana, il Satana regna, Satana devasta i cuori, per questo dobbiamo legarci a Maria, ma alla fine il suo cuore immacolato trionferà. Quindi la differenza tra chi non fa questo atto di consacrazione a Gesù e a Maria e chi lo fa è abissale. Praticamente io dico a Maria, a Gesù con la consacrazione: prendimi, sono completamente a tua disposizione. Io mi consacro a te, mi regalo a te, io sono un tuo dono.
e quindi la mia vita non la vivo più in funzione delle mie scelte, dei miei progetti. Certamente siamo sempre liberi di pensare, di progettare, ma tutto lo mettiamo sotto il vaglio della volontà di Dio. E secondo i santi la consacrazione è una scorciatoia per arrivare in cielo. Cioè, mentre diventare santi con le nostre scelte, con le nostre idee e con, anche con le nostre devozioni personali, spesso ci fa allungare il percorso, invece affidarsi totalmente a Gesù e a Maria, dice San Luigi Maria Grignon de Montfort, è come la differenza che ci può essere, come chi vuole fare una statua prendendo l'argilla e farla di sana pianta, o come chi prende prende dell'argilla, la mette in uno stampo e la statua si fa subito, no? Esce dallo stampo perfetta. E così è chi si consacra a Gesù e a Maria. Diamo la nostra anima che viene calata in questo stampo che sono i loro cuori, perché i nostri cuori siano ispirati dai loro cuori. Quindi consacrarci a Gesù e a Maria e chiedere di avere i loro sentimenti di mitezza, di umiltà, di dolcezza, di mansuetudine, di pace, di gioia, di grande compassione per le anime. Quindi vedete, è importante, io vi invito a fare questo atto di consacrazione, perché veramente i cuori di Gesù e Maria regnino nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Amen.

Salve, sono il padre Cesar Pluchinotta, sono un sacerdote diocesano, mi dedico alla predica e ritiri di eventi che versano soprattutto sulla crescita spirituale, sulla guarigione interiore. Il nostro sito per partecipare ai nostri ritiri, lo trovate qui, è Vita nello Spirito. E stiamo facendo in collaborazione con Maria Vision un percorso di crescita. Di crescita spirituale, un percorso di guarigione interiore, un percorso dove ci incontreremo con il nostro Padre Dio. Saranno 7 incontri con il nostro Padre Dio che ci ama, che ci guarisce, che ci ricrea, che fa grandi cose per noi. Faremo altri 7 incontri con il nostro Signore, il nostro amato Signore Gesù Cristo, e lasceremo che Lui tocchi la nostra vita. Che sia il nostro Salvatore, il nostro Signore, il nostro Maestro, il nostro Guaritore, il nostro amico. E faremo 7 incontri con lo Spirito Santo, con lo Spirito di vita, che vuole ricreare in noi, darci una vita abbondante, una vita bella, darci quella forza che solo Lui può dare. E stiamo facendo, lo dicevo appunto, questi incontri con il Padre Dio, con il nostro Padre del Cielo. Questo è il secondo incontro e si chiama Un padre misericordioso, un padre misericordioso. Noi abbiamo un padre misericordioso. Mi trovo oggi predicando giornate di crescita, di guarigione interiore qui a Tenerife, in mezzo all'Oceano Atlantico. Sono a Tenerife, davanti a questo oceano magnifico, che è il luogo giusto per parlare della misericordia di Dio, che è grande, più grande di questo oceano. Dio è misericordioso. Noi diciamo che il Padre è misericordioso, è un Padre di misericordia, perché Lui ha pietà di noi, perché Lui vuole farci del bene, vuole benedirci, vuole risanarci, vuole restaurarci, vuole perdonarci, vuole fare grandi cose per noi. E perché è misericordioso il Padre? Perché questo oceano di misericordia del Padre verso di noi? Almeno per due ragioni. La prima ragione è che noi siamo molto fragili, molto piccoli. Di fronte a Dio, noi siamo infinitamente piccoli, così come Lui è infinitamente grande. Lui è infinitamente grande. In questo momento mi ricordo, una cosa che ho vissuto quando ero cappellano di un ospedale, stavo sistemando un po' la chiesa, vedevo le immagini di questi santi, meravigliosi. Che c'era l'immagine di San Francesco e di Padre Pio e tanti santi, questi grandi della vita della fede. Io dicevo, Signore, loro così grandi, io così piccolo. E il Signore mi ha fatto un grande sorriso e mi ha detto nel cuore: ho capito, Cesare, ho capito che per te loro sono molto grandi, ma dal mio punto di vista è la differenza che potrebbe esistere tra due microbi, uno lo vede l'altro immenso, ma senza un microscopio non riesci nemmeno a vederli per quanto sono piccoli. Quindi per quanto noi possiamo crescere davanti al Signore siamo sempre molto piccoli. E Lui molto grande, Lui sa della nostra piccolezza, la guarda con tenerezza, così come mi ha guardato quel giorno a me con un grande sguardo di tenerezza, oggi guarda ognuno di noi con la stessa tenerezza, con la stessa misericordia, la tenerezza di Dio, perché Lui sa che siamo piccoli, Lui sa che noi siamo fragili. E che abbiamo bisogno di Lui e ha cura di noi come un pastore per il suo gregge, come un pastore a cura delle sue pecorelle. E Davide, il re Davide, avendo capito questo, fa una sua preghiera che diventa un salmo che noi conosciamo bene, e ci parla della misericordia di Dio. Vorrei che lo leggiamo insieme. Il Salmo 23 dice: Il Signore, il mio pastore, nulla mi manca. Guardate che bellezza. Possiamo ripetere questa frase ogni giorno della nostra vita, una frase di affidamento in Dio, che ci ricorda chi è il nostro Signore, che è quello che provvede a noi e non ci fa mancare nulla. E continua il Salmo, dice così: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Il Signore vuole il riposo della tua vita, della tua anima. Io non so chi sei,
tu che stai dietro a questo schermo, quello che stai vivendo, ma il Signore nella sua misericordia ha visto il tuo cuore e vuole farlo riposare. Ti vuole dare pace, ti vuole dare la sua calma, la pace che abita il cuore di Gesù. Gesù dice: vi do la pace, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ma non una pace qualsiasi, quella che il mondo non può dare. Egli mi fa riposare veramente. E mi fa riposare, mi guida lungo acque tranquille. Che meraviglia! Il Signore oggi bussa alla tua porta e dice: ho visto la tua agitazione, so che sei fragile, so che sei piccola, piccolo, e voglio farti riposare. Voglio calmare i battiti accelerati del tuo cuore. Voglio darti quella pace che non vivi magari da quando eri una bambina o un bambino in braccio a tua madre o a tuo padre. Voglio darti quella pace che tanti di noi abbiamo persino dimenticato. Egli ristora l'anima mia, dirà il Salmo. Guardate che bello, dà un ristoro alla nostra anima. E chi lo sente dica amen in questo momento. Chi ha bisogno di questo ristoro dica amen, Signore, ristora la mia anima con la tua potenza, con la tua misericordia, con il tuo amore. E continua il Salmo: mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. È lui che mi sta guidando per sentieri di giustizia. Non perché io sia giusto, ma per amore del suo nome, perché lui è giusto. Lui mi benedice. Il Signore non mi benedice, non ti benedice perché noi siamo buoni, ma perché lui è buono. Ci dà una benedizione abbondante. In questo momento sta arrivando alla tua casa. E continua. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Guardate quello che capisce Davide, che meraviglia. Anche se mi trovo nell'ombra, in situazioni buie, dove non riesco a trovare una luce, dice Davide, io non temo. Il temore non occupa uno spazio nel mio cuore, perché io so, Signore, che tu sei con me. Questa è la mia sicurezza. Non so quale situazione stai attraversando, non so qual è il tuo buio, quali sono le tue ombre. Ma puoi dirlo oggi insieme a me, insieme a tutti i santi che hanno pregato con questo salmo: il Signore è con me, anche in questo buio, anche in questa situazione. Il Signore è qui con me e non temo perché Lui è con me. Per quanto possa essere buia questa situazione, io non temo perché il Signore è qui con me. E dice: il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Meraviglioso. Il Signore allontana da me il male, ha un bastone, anche per picchiare i lupi, per far sì che non si avvicinino a me. Il Signore prende le mie difese. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi d'olio il mio capo e la mia coppa trabocca. Io posso fare sogni tranquilli. In Italia piace dire: sono su una botte di ferro, perché il Signore è con me. Che meraviglia che noi possiamo dire tutto questo. E dirà ancora nel versetto 6: certo, beni, tanti regali che il Signore mi darà, beni e bontà mi accompagneranno, benedizioni mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò un giorno, abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Pensate voi che Davide ha scritto questo salmo e non conosceva gli insegnamenti di Gesù Cristo. Lui conosceva solo la vecchia legge, quello che si dice nel Vecchio Testamento. E lui già capisce tutto questo del Signore. Noi molto di più, perché noi sappiamo che lui non è solo il nostro pastore, lui è il nostro padre, padre di misericordia. Il Signore Gesù ci insegnerà a pregare così. Dirà: quando pregate dite padre, Abba, che significa papino, padre tenero, padre di misericordia, padre che vuole il mio bene. Gesù prende questo salmo
e lo allarga sino all'infinito. Che meraviglia!

pensate voi, Davide riesce a contemplare tutto questo senza conoscere. Che cosa avrebbe scritto Davide se avessi conosciuto tutto quello che ci ha insegnato Gesù Cristo sul suo Padre del Cielo, che ci fa volare alto, che ci innalza sino al cielo nella sua misericordia. Pensate voi, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Grazie Signore che tu mi sei Padre e non mi fai mancare nulla e che tu provvederai a me, a ogni persona che sta ascoltando questo video, perché se stai ascoltando questo video in questo momento della tua vita c'è un perché. Il Signore vuole che tu sappia che tu hai un Padre che ha misericordia della tua piccolezza, della tua fragilità. Lui sa che da solo non ce la faccio, che da soli non ce la facciamo. E ti vuole dire, guarda, io ti voglio essere padre, mi permetti di esserti padre? Padre di misericordia. Prendere in mano la tua vita, prendere in mano la tua situazione e benedirti e consolarti e portare una soluzione là dove tu non riesci a trovarla. Il Signore è padre di misericordia. E dicevamo per almeno due ragioni. Una, perché lui sa che siamo piccoli, che siamo fragili, bisognosi della sua misericordia. La seconda ragione è perché lui sa che noi abbiamo bisogno del suo perdono, delle sue pietà. Perché tutti noi, se siamo sinceri, se siamo onesti, sappiamo che non siamo all'altezza del nostro Padre. Sappiamo che nella nostra vita abbiamo fatto tante cose che era meglio non fare. Abbiamo detto tante cose che era meglio non dire. Abbiamo scelto tante strade che era meglio non scegliere. Abbiamo taciuto tante parole che dovevamo dire. Ci sono stati tanti abbracci mai dati, tanti perdoni mai concessi, tante carezze che non hanno mai visto la luce. A tante persone le dovevamo proclamare il nostro affetto, il nostro amore, non lo abbiamo fatto. Il Signore, nella sua misericordia, sa che noi abbiamo bisogno di essere purificati, perdonati, risanati e che abbiamo bisogno di tornare alla sua casa, come quel figlio prodigo che si era allontanato. Puoi leggere il Vangelo di Luca, il capitolo 15, tutto intero è per te. Quel figlio che se n'era andato, che finisce in mezzo ai porci. Io non so come sei andato a finire nella tua vita, ma il Signore dice: torna alla mia casa. Il Signore ci aspetta con un abbraccio di padre per benedirci, per amarci, per custodirci. Lui lo sa e lui non ti sta aspettando per giudicarti, ti sta aspettando per abbracciarti, per darti il suo amore, la sua misericordia. Il Signore quiere arrivare allo profondo del tuo cuore e darti il suo abbraccio di misericordia. E nel Salmo 102, adesso andiamo un altro Salmo, mi segui? Se hai la tua Bibbia, vai al Salmo 102. Prima eravamo nel Salmo 23, adesso Salmo 102 dice: il Signore è pietoso e clemente. Guardate che meraviglia. E loro non conoscevano ancora Gesù, e questa è la meraviglia, che già lo Spirito Santo le faceva capire tutto questo. Ancora prima di conoscere Gesù, che dirà: siate misericordiosi come il Padre del Cielo, perfetti come il Padre del Cielo nella sua misericordia che fa uscire il sole su buoni e su cattivi. Già, queste persone, senza conoscere il volto del Padre così bene come lo conosceva e ce lo trasmette Gesù, arrivano a dire così: il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Il Signore è ricco di bontà. Egli non contesta in eterno, non serba la sua ira per sempre. Egli non ci tratta secondo i nostri peccati. L'abbiamo appena riconosciuto, siamo peccatori. E il Salmo dice: lui non ci tratta secondo i nostri peccati. E io dico: meno male. E non ci castiga in proporzione alle nostre colpe, e ripeto, meno male. Come i cieli sono alti sopra la terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Come sono alti i cieli verso la terra? Noi sappiamo che il cielo

non ha un limite, è infinito il suo limite, così è infinita la sua misericordia su di noi, su quelli che lo temono. Com'è lontano l'Oriente dall'Occidente? Quanto è lontano? È infinito. Se uno va verso Oriente ci sarà sempre più Oriente, uno gira il mondo c'è sempre più Oriente. Se uno va verso Occidente è la stessa cosa. Come l'Oriente dista dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe, le mette sotto un oceano, perché non tornino a noi. Egli perdona, Dio perdona sempre, gli uomini perdonano, si perdonano poche volte, perdoniamo noi stessi pochissime volte, ma Dio perdona sempre. Come dista l'Oriente e l'Occidente, così lui allontana da noi le nostre colpe, perché non ci. Perché la colpa danneggia, sai? La colpa fa un grande male all'anima. Il Signore allontana da noi ogni colpa. Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché Egli conosce la nostra natura, Egli si ricorda che siamo polvere. E siamo fatti dallo stesso fango di Adamo, siamo molto fragili. Sbagliamo così spesso e volentieri. Lui lo sa. Egli conosce la nostra debolezza e si compatisce di noi. Perché egli conosce la nostra natura. Guardate quanto è buono il Signore, mi commuove. Poi possiamo leggere anche nel libro di Michea. Guardate voi. Sono al capitolo 7, versetto 18, dice: Quale Dio è come te? Chi è come te? Che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità, che non serva per sempre l'ira, ma si compiace di usare misericordia. E Gesù, adesso per coronare la ciliegina sulla torta, nel Vangelo di Matteo. Capitolo 9, versetto 13 ci dirà: Andate dunque e imparate, imparate finalmente cosa significa misericordia. Io voglio e non sacrifici. Infatti, dirà Gesù, e qui ci dice qual è la sua missione sulla terra: Io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Il Signore usa una misericordia così grande che è scandalosa. Quando è stato il giubileo della misericordia, io predicavo della misericordia, c'era gente che si scandalizzava, diceva: Ma com'è questo Dio? Può perdonare certe cose? Alcuni si arrabbiavano proprio, perché ci scandalizza un padre che è così misericordioso. E Dio è così. È infinito nella sua misericordia. Mi dispiace se questa cosa ti scandalizza, ma Dio è così. È infinito nella sua misericordia. Dio perdona sempre. Dio perdona sempre e oggi ci vuole accogliere nella sua misericordia, ci vuole stringere. In questo momento vorrei essere presente non con un'immagine, ma con un abbraccio, perché in questo momento vorrei comunicarti l'amore di Dio, ma con un abbraccio. Puoi abbracciarti tu forte, forte, perché è così che Dio vuole trattarti, con misericordia, con un amore grande, con un amore eterno, con un amore che non ha limiti. Il suo amore è meraviglioso. Il Signore oggi vuole abbracciare te, abbracciare la tua vita e far sì che tu sperimenti, che tu viva questo amore nella sua grandezza, nella sua pienezza. Adesso, nella preghiera che faremo nel prossimo momento, chiederemo al Signore di poter tuffarci tra le sue braccia. Di poter immergerci in questo oceano vastissimo che è la sua misericordia, perché si faccia una convinzione potente in noi che abbiamo un Padre che si prende cura di noi, di te, di me. E questa convinzione dia quella pace al nostro cuore di cui ne abbiamo bisogno. E possiamo ogni mattino alzarci tranquilli dal letto dicendo: Il Signore è mio pastore, anzi no, correggo, il Signore è mio padre, non manco di nulla. Amen.

Benedetto Signore, benedetto Padre, Padre del cielo, Padre di misericordia. Oggi mi presento davanti a te, davanti al tuo trono di misericordia, a braccia aperte. Mi presento davanti a te perché ascoltando questo messaggio, il messaggio della tua misericordia, del tuo grande amore per me, qualcosa si è mossa dentro di me. Qualcosa si sta risvegliando, qualcosa in me mi sta dicendo che questo messaggio è quello di cui ne ho bisogno, che tu stai parlando proprio a me, alla mia vita. Quanto mi fa bene, Signore, sentire il messaggio della tua misericordia, questa misericordia eterna, grande, senza limiti, tenera. Grazie Signore perché tu guardi con misericordia la mia vita. In questo momento tu mi prendi per mano con misericordia, mi parli con misericordia, mi stringi con misericordia, mi ascolti con misericordia, mi scegli ancora una volta con misericordia, mi perdoni secondo la tua misericordia, mi rialzi con misericordia, mi guarisci, mi liberi con la tua misericordia. E secondo la tua misericordia, oggi mi rinforzi e oggi apri per me nuove strade. Vuoi darmi una vita nuova, secondo la tua misericordia. E per questo, Signore, che oggi voglio presentarmi a te, davanti al trono della tua misericordia, nella maniera giusta, nella maniera adeguata, con profonda umiltà, Signore, mi presento davanti a te. Voglio dire con Maria Santissima, il Signore ha guardato con bontà l'umiltà del suo servo. Il Signore ha guardato con misericordia l'umiltà del suo servo. Mi presento a te, Signore, nella mia fragilità. Mi presento a te, Signore, nella mia debolezza, con la mia natura, che tu sai è come un filo d'erba, che è così debole, così fragile, Signore, davanti a te. Oggi riconosco davanti a te la mia fragilità, la mia creaturalità. Mi presento a te con un cuore semplice. Voglio chiederti di guardarmi con bontà. Voglio chiederti di guardare con bontà la mia vita che senza di te non può sussistere. Guarda, Signore, con bontà, con tenerezza, le mie debolezze fisiche, le debolezze del mio corpo, le mie malattie, il mio corpo provato dagli anni, dall'anzianità, dalla mia debolezza, dalle mie infermità. E toccami secondo la tua misericordia. Guarda con misericordia, Signore, chi sta ascoltando questa trasmissione soffre di malattie mortali. I nostri fratelli con tumori che stanno lottando, che fanno una chemioterapia. Guardali, Signore, con bontà e toccali secondo la tua misericordia. Guarisci i tuoi figli secondo la tua misericordia. I fratelli con malattie degenerative, autoimmuni, del sistema nervoso. Tocca, Signore, tocca chi non può avere dei figli, tocca, Signore, i nostri corpi, là dove sono deboli, là dove sono fragili. Guarda, Signore, con misericordia chi soffre nei suoi organi, chi soffre nei suoi arti, nelle sue ossa. Tocca, Signore, la nostra vita, il nostro fragile corpo con la tua misericordia. Padre del cielo,
tocca i nostri occhi, le nostre orecchie, la nostra testa, le persone che soffrono nella testa, dei migrani, di malattie nel cervello. Toccaci, Signore, e dacci nuova vita secondo la Tua misericordia. Tocca, Signore, ogni persona nella sua fragilità e dà guarigione, vita e forza e salvezza. Padre, guarda con misericordia chi soffre di malattie psichiche, di depressione, di fobie, di ansia, di disturbi della personalità, chi non riesce a dormire di notte, Signore. Acquieta il nostro cuore, Signore. Tocca la nostra psiche. Guarisce, Signore, con la Tua misericordia le nostre relazioni, le famiglie divise, i matrimoni divisi. Ricrea in noi l'amore, la tenerezza e la misericordia. Fa crescere in noi un nuovo amore. Lo chiediamo a Te, che sei il Dio dell'amore e della misericordia. Rinnova le nostre famiglie. Guarisci, Signore, con lacci di amore e di misericordia, le nostre famiglie, i nostri matrimoni, i nostri consacrati, Signore. Guarda, Signore, con bontà, con misericordia, le persone che si trovano in necessità materiale, le persone che si trovano in debiti, senza un lavoro dignitoso, che soffrono per non poter portare il pane alle loro case. Signore, benedici queste case, benedici ognuno di noi con il nostro pane quotidiano. Tu ci hai insegnato a pregare per il nostro pane quotidiano. Benedici ogni casa con il pane quotidiano, che non ci manchi il necessario, che non ci manchi il lavoro. Guardaci, Signore, con misericordia, con amore. In questo momento facci sentire il calore del Tuo amore, soprattutto le persone che si sentono non amate, che si sentono sole, in questo momento possano sentire una carezza al cuore, che hanno un Dio che li ama, che non li lascia. Tu sei un Dio d'amore e di misericordia, vogliamo sentirlo, Signore, nella nostra vita. Abbraccia i nostri fratelli che si sentono soli, non amati. Padre di misericordia, vogliamo chiederti anche che nel Tuo amore e nella Tua misericordia Tu perdoni i nostri peccati. Oggi con umiltà ognuno di noi si riconosce peccatore, una peccatrice. Ognuno di noi, Signore, chiede perdono e misericordia. Chiediamo perdono per aver fatto soffrire le persone che ci hai dato.

per quelli ti amo che non abbiamo detto, per quelli ti voglio bene che non abbiamo mai detto, quegli abbracci che non abbiamo mai dato, quelle carezze mai date, che sono i peccati che più ci pesano con il passo degli anni e ci fanno pentire di aver malversato il nostro tempo. Signore, non abbiamo imparato che tu sei un Dio d'amore, vuoi di, no, di noi, di ognuno di noi, una vita nell'amore. Per tanta mancanza d'amore, perdonaci, Signore. Perdona ogni nostro peccato, ogni nostra debolezza, le volte che ti abbiamo offeso, che abbiamo offeso noi stessi con i nostri peccati. Abbi misericordia di noi, Signore, e dacci la grazia di essere diversi. E dacci la grazia, Signore, da oggi in poi, di cambiare vita, di lasciare il peccato dietro, per seguire un Dio di grazia. E dacci, Signore, il dono e la grazia di vivere nell'amore, secondo la tua misericordia. Grazie, Signore. E mi impegno oggi, in questa preghiera, a portare il mio desiderio di misericordia al sacramento della riconciliazione, di trovare un sacerdote che sia la tua presenza che mi perdona, che mi riconcilia. Grazie Signore perché in questo momento stai perdonando e stai misericordiando, come dice Papa Francesco, tanti nostri fratelli, tante nostre sorelle, perché tu ci vuoi far vivere nel caldo, nell'abbraccio caldo della tua misericordia. Tu ci hai creato con amore per l'amore e ci stai riempiendo di misericordia, di quella misericordia che dà nuove opportunità. Grazie Signore, perché ogni persona che sta ascoltando questa preghiera in questo momento sta ricevendo da te una nuova opportunità, grazie alla tua abbondante misericordia, l'opportunità di cambiare, l'opportunità di essere migliore, l'opportunità di vivere nella misericordia. Tu sei un Dio straordinario. Padre del cielo, tu sei straordinario. Noi ti amiamo, ti adoriamo e ti benediciamo, perché nel tuo cuore c'è spazio per ognuno di noi, perché tu ci perdoni, tu ci ricrei, tu ci dai nuove opportunità. Ti lodiamo e ti ringraziamo. Amen.

Gloria al Signore. Abbiamo concluso questo incontro sulla misericordia del nostro Padre buono. Il Signore ti ama con un amore immenso, con un amore straordinario e puoi goderti questo amore ogni volta che tu lo vuoi. Puoi ritornare alle sue braccia e lui è sempre lì disponibile ad abbracciarti, a riversare su di te.

fiumi d'amore, fiumi di misericordia. Questo amore ci fa liberi, ci fa creature nuove, ci fa forti, ci insegna a camminare con un nuovo entusiasmo. Se incontri una persona, se hai la possibilità di incontrare una persona, al primo che incontri, alle persone che ti stanno a cuore, digli questo: Signore ti ama, ha misericordia di te, ti ama perché è tuo padre. Ci vediamo settimana prossima per un altro incontro con il nostro Padre del Cielo. Benedizioni, il Signore ti benedica. Signore, ti faccia del bene secondo il suo amore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ci vediamo settimana prossima.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice alla Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì,
0: siamo. E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. E basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje. Quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di 4 decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Ad esempio, ora ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore sa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, c'è il sacerdote uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare. Ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo mai visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena di ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
0: E lo Spirito Santo opera anche.
1: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa,
1: a lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

Tutti dalla comunità di Nazareth di Firenze, comunità che prega per le vocazioni sacerdotali e religiose, e questa sera il Signore ci ha convocati alla sua presenza per adorarlo, per contemplarlo, per ascoltare quello che ha da dirci. Ringraziamolo per averci dato la forza di venire nonostante questo tempo così caldo e così difficile da sopportare, soprattutto per le persone anziane che sono qui presenti, e invochiamolo con il canto.

sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore Gesù, questa adorazione vuole essere offerta sicuramente per i sacerdoti e per le vocazioni sacerdotali e religiose, ma anche per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere, per tutti coloro che portiamo nel cuore, vivi e defunti, per tutte le nostre necessità e in ringraziamento per i benefici che Tu ci concedi durante ogni nostra giornata. Signore Gesù, aiutaci a vivere santamente, aiutaci, ascoltando la Tua parola, a convertire il nostro cuore e fa che possiamo essere testimoni del Tuo amore. Preghiamo insieme il Salmo. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il Tuo nome su tutta la terra. Voglio innalzare sopra i cieli la Tua magnificenza. Con la bocca di bimbi e di lattanti hai posto una difesa contro i Tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Quando vedo i Tuoi cieli, opera delle Tue dita, la luna e le stelle che Tu hai fissato, che cosa è mai l'uomo, perché di lui Ti ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi? Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle Tue mani, tutto hai posto sotto i Suoi piedi, tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il Tuo nome su tutta la terra.

Dal Vangelo secondo Luca. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l'aveva molto caro, perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. Costoro, giunti da Gesù, lo pregavano con insistenza: egli merita che tu gli faccia questa grazia, perché ama il nostro popolo ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Gesù si camminò con loro. Non era ormai molto distante dalla casa quando il centurione mandò alcuni amici a dirgli: Signore, non stare a disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te. Ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono un uomo sottoposto ad un'autorità ed ho sotto di me dei soldati e dico all'uno vai ed egli va e ad un altro vieni ed egli viene e al mio servo fai questo ed egli lo fa. All'udire questo Gesù restò ammirato e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. L'evangelista Luca dà alcuni esempi concreti dell'efficacia della parola. Offre anzitutto due esempi, quello della guarigione del servo di un centurione e quello della guarigione del figlio della vedova di Nain. L'evangelista aveva già sottolineato l'importanza della parola, la sua centralità e la necessità che fosse posta sempre a fondamento di ogni insegnamento, di ogni discepolato e di ogni comunità. Adesso ne offre le prove.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Madre decoro del Carmelo,
1: prega per noi.
0: Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Tu sei grande e nobile, popolo del Signore, sacra stirpe e nazione, termine del suo amore. Appartenere a Dio, essere da Lui amato, è l'onore più grande che all'uomo venga dato. Chiunque faccia parte della Chiesa di Cristo è mistico suo corpo, popolo del suo acquisto. Nessuna differenza, nessuna distinzione, per tutti e per ciascuno Dio ha predilezione. Siamo tutti fratelli e siamo tutti uguali. Amiamoci a vicenda, agiamo come tali.

Lungo il testo viene fuori che viene chiamato figlio. Vuol dire che il centurione lo considerava come un figlio? Quel suo schiavo figlio sta comunque per morire e per lui è come se gli venisse a mancare la vita. Avendo sentito parlare della potenza della parola di Gesù, che guarisce tutti, congiunge la necessità in cui si trova lui con l'efficacia della parola di Gesù e subito si muove. Non si azzarda però ad essere lui stesso a parlare direttamente a Gesù. Si sente talmente lontano, talmente estraneo, che chiede la mediazione degli anziani dei giudei, i quali giunti davanti a Gesù pensano di ottenere più facilmente il suo interessamento sottolineando i meriti di questo centurione. Ama il nostro popolo, ci ha perfino costruito la sinagoga, se c'è uno al quale devi rispondere è proprio lui. Gesù tiene conto di questo e si incammina con loro. Ciò che emerge in questa prima parte è però anzitutto la consapevolezza profonda che ha il centurione della propria indegnità. Quando poi si sente dire che Gesù si è incamminato addirittura verso casa sua, ha ancora maggiore consapevolezza della propria indegnità e manda alcuni amici a dirgli: «Signore, non stare a disturbarti, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto». Il centurione è consapevole di essere ritenuto amico dagli anziani dei giudei e d'altra parte l'affetto paterno che dimostra nei confronti del servo che considera come un figlio è conferma chiara del suo essere uomo buono, che dovrebbe anche solo per questo essere esaudito dal Signore. In realtà lui per primo sa che tutto questo non è sufficiente per ricevere in casa un maestro dalla parola così efficace e potente.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Madre decoro del Carmelo,
0: prega per noi.
1: Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa.

Gesù, maestro amabile, insegnami ad amare ogni mio fratello e ad aiutami a capire e parlare. Tutto qui sulla terra, l'opera di creazione, l'opera di redenzione e della perfezione, è intesa e programmata con amore e sapienza, con grande previdenza all'umana esistenza. O Dio, tanto tu ami l'uomo, tua creatura, nell'amor tuo partecipi a lui la tua natura. Infondi nel mio cuore i sentimenti tuoi, insegnami e trasformami, rendimi come vuoi.

Non stare a disturbarti. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo non mi sono neanche ritenuto degno di venire da te. Ma comanda con una parola e il mio servo sarà guarito. Anch'io infatti sono uomo sottoposto ad un'autorità ed ho sotto di me dei soldati e dico a uno vai ed egli va e ad un altro vieni ed egli viene e al mio servo fai questo ed egli lo fa. Quest'uomo è dunque riuscito con la sua cultura a capire quanto sia determinante la parola, quella stessa parola che secondo la tradizione ebraica è la parola che ha creato i cieli, che non si limita ad essere solo una voce, ma è sempre parola concretizzata. Il centurione crede fermamente che la parola di Gesù non sia una delle tante parole, ma la parola potente, efficace di guarire il suo schiavo in fin di vita. Gesù restò ammirato, osserva l'Evangelista Luca. La grande tradizione giudaica, con la sua insistenza sulla forza della parola, non era riuscita con gli israeliti a far capire ciò che la cultura militare romana aveva fatto capire a questo pagano, la forza straordinaria di una parola. Il centurione, che è stato educato alla parola nella sua cultura, chiede comunque l'intervento degli anziani dei giudei. Le parole di Gesù dimostrano che l'autenticità della fede apre porte impensabili all'azione di Dio in favore dell'umanità. Scrive Luca, Gesù restò ammirato e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse, io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede così grande. C'è dunque un riferimento nuovo, la fede nella potenza della parola di Gesù. Da sola è sufficiente ad aprire la strada della salvezza. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito. Né il centurione ha visto Gesù, né Gesù ha visto il centurione, ma tutto si è svolto intorno alla parola di Gesù. Ecco, questa meditazione che stasera il Signore ci propone deve farci molto riflettere sul fatto che la nostra vita buona non è sufficiente per ottenere tutto quello di cui noi potremmo avere bisogno, perché è indispensabile la fede. È la fede nella parola di Dio che ci permette di accogliere il dono di Dio, è la fede nella parola del Figlio dell'uomo che ci permette di vivere in pienezza la comunione con Lui. Quindi chiediamo allo Spirito Santo di donarci l'intelligenza delle Scritture, chiediamo allo Spirito Santo di mostrarci la verità, di farci conoscere la parola del Figlio di Dio, di aiutarci a viverla, di aiutarci, come dire, a renderla manifesta nella nostra vita. È la fede che fa la differenza. Ecco perché noi abbiamo come missione quella di pregare per i sacerdoti, perché la via ordinaria che Dio ha scelto per l'evangelizzazione sono proprio i sacerdoti. Poi ci sono i casi in cui il Signore interviene direttamente per convertire alcune anime per i suoi disegni particolari, ma normalmente ci avviciniamo a Dio attraverso la predicazione, attraverso coloro che ci mettono a conoscenza di quello che il Signore ha da dirci. Quindi cominciamo, se ancora non l'abbiamo fatto, a prendere in mano la parola di Dio. Leggiamone qualche versetto ogni giorno, cerchiamo di ripeterlo, cerchiamo di portarlo nel nostro cuore, cerchiamo di fare della parola la direzione, l'indicazione per la nostra quotidianità. Non viviamo come se Gesù non ci avesse parlato, perché Gesù ci ha detto tutta la verità. Ci ha detto come fare per essere santi, come fare per giungere a salvezza, come fare ad accogliere il dono di Dio senza perdere nulla. Quindi, facciamo tesoro, impariamo a masticare questa parola, impariamo a starci insieme, impariamo a renderla viva nella nostra vita.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Madre decoro del Carmelo, Signore, dona santi sacerdoti alla tua Chiesa. Fammi capire bene, Gesù, la tua passione, mezzo per operare l'umana redenzione. La tua passione e morte, opera è di potenza, è opera di amore, opera di sapienza. Rivela agli occhi miei, o Cristo, il tuo mistero, economia di pace, economia del vero, in vista della vita in tutta la pienezza, del suo significato per la sua salvezza. Gesù, tu vuoi la vita, tu vuoi la perfezione, per questo tu hai compiuto l'umana redenzione.

Signore Gesù Cristo, tu sei la sorgente del sacerdozio ministeriale, fonte e culmine di tutta la vita cristiana e di ogni consacrazione totale alla causa del Vangelo. L'Eucaristia ha importanza decisiva per ogni vocazione, fa che le nostre comunità si convertano all'adorazione eucaristica per ottenere la ricchezza dei doni e dei ministeri dello Spirito. Manda numerosi evangelizzatori perché si compia il disegno di salvezza del Padre e fa che questi operai della vigna siano santi e portino in tal modo maggior frutto apostolico. Amen. Diciamo un Pater Ave Gloria per le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetto lo Spirito Santo, vita, verità e amore. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua santa ed immacolata concezione, benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Negate, testimoniate, giuite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo. Puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione.

e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Mi chiamo Sally De Luca, sono di Siracusa e sono nata in agosto del 53. Una data molto importante per noi siracusani, perché ci troviamo all'interno del santuario Madonna delle Lacrime, dove la Madonna ha lacrimato nel 1953, proprio in agosto del 1953. E quindi la Madonna mi ha portato a fare servizio proprio qui, perché mi ha chiamato, veramente un amore ardente, forte, che ho nei confronti della Madonna, perché tutto è accaduto nel 2008, quando è venuto a mancare mio marito. Mi sono sentita vuota.

totalmente, è stato grazie alla Madonna che mi sono sentita avvolta nel suo mantello, che mi ha permesso di andare avanti e fare sempre servizio per lei, tanto che vado in giro con i sacerdoti in missione portando il reliquiario della Madonna delle Lacrime, faccio servizio in santuario, continuamente sono a disposizione, e perché la Madonna è che vuole questo, e questo invito io lo accolgo ben volentieri, perché mi fa stare bene, perché ti porta a dare anche amore, non è che lo ricevi solo tu dalla Madonna, ma poi si lavora in simbiosi un po' con tutti, con i volontari, con le persone, e senti anche le storie che accadono, i miracoli che avvengono, nonostante siano passati 70 anni proprio dall'anniversario, che adesso faremo 70 anni della lacrimazione, i miracoli che avvengono tuttora. Quindi è qualcosa di bello, perché ti porta esclusivamente Maria, ti attira a sé. A maggior ragione essendo qui di Siracusa, quindi ho le radici, per cui sono esclusivamente al suo servizio, e le grazie che fa la Madonna sia nella mia vita che tante persone che vengono a dare la propria testimonianza, li viviamo giornalmente, e questo ci riempie di gioia, perché la Madonna tuttora continua a fare dei prodigi, ma è la fede che dobbiamo rafforzare, perché se viene a mancare questo non si può ottenere niente. La Madonna ha bisogno di noi, ha bisogno delle nostre preghiere. Se noi collaboriamo, vediamo anche noi i grandi prodigi che vengono. Grazie Madonnina di essere stata con noi e di essere sempre qui, e ringraziamo Gesù che ci ha donato la sua cara madre. Alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Grazie Madonnina.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Per celebrare i santi misteri, degnamente riconosciamo il nostro peccato. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli. Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, unica fonte di ogni dono perfetto, infondi nei nostri cuori l'amore per il tuo nome, accresci la nostra dedizione a te, fa maturare ogni germe di bene e custodiscilo con vigile cura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratore dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché, anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
1: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
2: Confida nel Signore e fa il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirai i desideri del tuo cuore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Affida al Signore la tua via, confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa, perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli. La salvezza dei giusti viene dal Signore. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è la loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati. La salvezza dei giusti viene dal Signore.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: «I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono». Gesù rispose loro: «Potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni, quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quei giorni digiuneranno». Diceva loro anche una parabola: «Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole». Parola del Signore. Allora, il Vangelo in generale, quasi sempre, c'ha un problema che sembra facile. Tanti dicono: ma l'Antico Testamento è difficile, il Vangelo si capisce. Invece in realtà è complesso, pieno molto più di quello che sembra. Sembra facile. Oggi neanche sembra facile, perché ha delle espressioni molto enigmatiche, diciamo così. Allora, adesso non si può andare troppo in lungo, però un pensiero è importante. Allora, i discepoli di Giovanni digiunano spesso, fanno preghiere, pure i farisei, i tuoi mangiano e bevono. È un'accusa a Gesù, guardando i discepoli, guardando il gruppo dei discepoli, sembra che non ci siano le cose serie della religione. E la risposta di Gesù è illuminante, segna il passaggio dal vino vecchio al vino nuovo. Non si tratta di fare delle preghiere e fare delle pratiche di digiuno, anche se il digiuno e la preghiera sono, come sappiamo, pilastri anche della fede cristiana. Ma qual è il punto? Questa è la novità radicale che fa nuovo tutto, vino nuovo, otri nuovi, è questa parola di Gesù: potete digiunare quando lo sposo è con voi. Ecco la chiave, cioè nel vino nuovo, negli otri nuovi, nel mondo nuovo, è quando tutta la mia realtà è riferita a una persona, e questa persona si chiama Gesù Cristo. Questa è la novità radicale. Quindi non si tratta di leggi, se digiuno martedì o venerdì, ma mangio il pesce, lo friggo o lo mangio senza friggere. Ma qui la domanda non è più questa. Questo è il mondo vecchio della religione vecchia. Il mondo nuovo è: ma tieni presente Cristo, segui Lui. Seguire una persona è un altro mondo, è il mondo nuovo. E infatti questo Vangelo è introdotto da questo versetto: io sono la luce del mondo, chi segue me avrà la luce della vita, avrà una vita piena di luce, perché è quella vita che è in rapporto allo sposo. Lo sposo non è qualcuno a cui voglio un po' bene. In metafora, lo sposo a quello o uno ama totalmente fino alla morte, la sposa o la sposa, se no è bene che non si sposi. Se uno si sposa perché gli sta un po' simpatica a una o è carina, non si deve sposare. Uno si sposa se quella persona è totalmente l'espressione della mia vita. Se senza quella persona la mia vita è una menzogna, è una bugia, è invivibile, allora mi posso sposare, se no no, bene lasciar perdere. Allora la metafora dello sposo vuol dire questa: quando Cristo diventa così fondamentale che senza di Lui la mia vita non c'ha proprio né capo né coda, non ha senso, non la voglio nemmeno vivere,
Allora si parla del discepolo nel mondo nuovo. E allora il digiuno, la preghiera, l'elemosina, tutto quello che volete voi, acquisterà un'altra dimensione, non è cancellato di importanza, ma acquisterà tutto un altro significato in rapporto a Lui. Ma questo non mangiare è riferito a Lui o è una regola? Non relazionale, diciamo così. Allora qui c'è il punto decisivo. Tanti cristiani sono ancora nel vino vecchio, negli otri vecchi, cioè fanno delle prassi pure buone, no? Come queste, no? Del digiuno, della preghiera, dell'elemosina, ma senza riferirsi al Signore, fanno come regola, come abitudine. Allora qui c'è il passaggio, e l'ultima parola di Gesù, allora si capisce davvero, ed è veramente seria come parola, e lui dice: nessuno che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice il vecchio è gradevole. Cioè, se io faccio delle prassi religiose senza riferirmi al Signore, alla sua persona, tutto sommato mi appago, sto tranquillo e non lo cerco. Capite il paradosso dove arriva? Che il vino vecchio, pure se è pessimo, però mi disseta. Come dire, posso andare a un pranzo di nozze, però se uno mi dà, che ne so, del pane secco, in fondo c'ho lo stomaco sazio, mi perdo le nozze, mi perdo il pranzo, ma il pane secco, tutto sommato, se sono abituato solo a quello, mi va bene. Allora il passaggio che possiamo fare soltanto chiedendo lo Spirito Santo, perché non c'è altro modo, è proprio questo, di entrare in una dimensione personale, cioè seguire Lui, quindi avere, maturare con il Signore veramente una vita nuova. Sappiamo che questo è possibile perché Lui lo renderà possibile, non perché noi abbiamo delle tecniche e seguiamo delle strategie, ma perché possiamo chiedere lo Spirito e il Signore ce lo darà.

0: La parola del Signore ci invita a entrare in una dimensione di fede come cammino di continua conversione e orientamento alla sua persona. Preghiamo il Padre perché ci trasformi con il suo Spirito secondo la sua volontà.
1: Preghiamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Dona alla tua Chiesa pastori ricchi di fede e aperti ai segni dei tempi, capaci di trasmettere l'essenza del Vangelo nella novità dello Spirito e nella sensibilità alla vita concreta dei propri fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti lavorano la terra e per coloro che ne amministrano i frutti e le risorse, perché imparando a gestire con sapienza i propri bisogni sappiano andare incontro alle esigenze dei più poveri, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti in ogni angolo del mondo soffrono la fame e la sete e per quanti vivono nell'opulenza e nello spreco, perché si converta il cuore dei più ricchi per il bene dei più poveri, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che non hanno il senso della misura e non sanno rendere grazie per i doni che ogni giorno ricevono, perché si aprono a ogni sguardo più attento e più vero verso la vita, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Signore, ti ringraziamo per l'intercessione di San Carlo Acutis, per Antonio, Antimo, Pina e Gian Antonio. Per loro preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
0: O Dio, che in Cristo Gesù hai voluto manifestarti visibilmente agli uomini, rafforza la nostra fede e donaci la tua pace, la pace tra tutti i popoli. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Numero 76.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore è il cielo.
0: L'offerta che ti presentiamo ci ottenga la tua benedizione, o Signore, perché si compia in noi, con la potenza del tuo Spirito, la salvezza che celebriamo nel mistero, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza dello Spirito tu agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché, nuovamente rivolti a te, ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione, ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Francesco, San Carlo Acutis e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiate un gesto di comunione. Corpo e sangue, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Comunione al tuo corpo e al tuo sangue.
1: Agnello di Dio, che
0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
0: non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò assoluto.

0: Preghiamo. O Signore che ci hai saziati con il pane del cielo, fa che questo nutrimento del tuo amore rafforzi i nostri cuori e ci spinga a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Ecco, vi ricordo, lunedì 7 avremo questa gioia di poter celebrare il primo anno di canonizzazione di San Carlo Acutis. Verrà a celebrare la messa Cardinal Bassetti alle ore 18, ma è per noi un momento di festa, anche di non festa generica, ma vediamo in questo anno quanta grazia è stata data attraverso Carlo e quante persone hanno ritrovato slancio e vita anche venendo qui, ma non solo, anche in tanti luoghi del mondo dove sono nati oratori, cappelle, chiese, santuari dedicati a lui. Allora ringraziamo il Signore per questo dono grandissimo della canonizzazione, quindi lo faremo lunedì, ma in una forma semplice della celebrazione eucaristica, ma anche tanto dignitosa. Ecco, però c'è questo rendimento di grazie nel cuore. E poi domani, come sapete, sabato alle ore 21, per chi desidera, c'è l'adorazione eucaristica con la possibilità anche della riconciliazione. Il Signore sia con voi. Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo e vi renda puri e santi ai suoi occhi e fonda su tutti voi le ricchezze della sua gloria, vi istruisca con le parole di verità, vi illumini con il Vangelo di salvezza e vi renda lieti nell'amore fraterno. E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Prendiamo grazie. Canto 368.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la Regina della Pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho tre figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria. E così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore e vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre? Nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti, riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Oggi inizieremo a parlare delle 8 beatitudini in 8 puntate, però ecco, ci vorrà all'inizio un'introduzione che possa far capire questo particolare discorso della montagna che Gesù ha fatto, così chiamato. Lo prenderemo dal Vangelo di Matteo 5, versetti 1-12. Perché è importante capire anche come si colloca nella vita di tutti i giorni, nella vita di ogni essere umano, e non vederla solo come un discorso che ha fatto gli apostoli, Gesù, per dare delle norme, delle spiegazioni o delle leggi da seguire. Ecco, ma vedere un po' meglio il discorso della montagna, che parla soprattutto delle relazioni tra esseri umani, tra persone che amano vivere e far vivere gli altri, e nello stesso tempo quindi va oltre ogni epoca, non solo al tempo di Gesù, ma a tutti i secoli che sono seguiti fino al nostro tempo. Quindi, anche se sono passati più di 2000 anni, però noi esseri umani abbiamo la stessa natura, le stesse esigenze, gli stessi bisogni, e quindi questo tipo di discorso è attuale anche per noi. Quindi, prima di parlare delle 8 beatitudini, facciamo questa introduzione, inizialmente anche dicendo perché Gesù si è messo ai piedi della montagna. Si è chiamato il discorso della montagna, ma Gesù si è messo ai piedi della montagna, non è salito sulla vetta. Quindi, mettendosi ai piedi, un pochettino più rialzato rispetto alla pianura, vuol dire che anche simbolicamente è come se queste beatitudini raccontate e acclamate, proclamate agli apostoli e ai discepoli che erano davanti a lui, lo abbia fatto anche per un atteggiamento di umiltà, per far arrivare questa parola a tutte le persone che erano lì vicine, quindi non solo per un'elite, un tipo di gruppo di persone che appartenevano a un alto ceto sociale, ma a tutto il popolo, a tutte le persone, anche le più semplici. È una curiosità dal termine greco makarios, che significa beato, quindi le beatitudini danno vita a un genere letterario che si chiama il macarismo. Quindi, ecco, attraverso questa parola capiamo meglio il perché questo tipo di beatitudini diventano un genere letterario addirittura, cioè quindi una impostazione di studio e di atteggiamento anche esperienziale di ogni essere umano. E quindi, ecco, prima di fare questa introduzione bisogna fare anche un'altra distinzione, perché purtroppo, come sappiamo, nella nostra storia, non solo nella nostra epoca, ma nella storia, si cade nel confondere una cosa per un'altra. Si dice in termini popolari lucciole per lanterne o fischi per fiaschi, ma non perché uno non riesce a capire o perché è difficile l'argomento, ma perché sono molto sottili le differenze, e allora è difficile fare il discernimento. Adesso dico di cosa sto parlando. Quando si parla di una chiesa moralista, ecco, quindi bisogna fare dall'inizio una distinzione tra moralismo e morale. Perché anche molte persone anche cadono nel giudizio approssimativo, istintivo, nel dire però la Chiesa, anche se sappiamo che bisogna andare a messa, seguirla e via dicendo, però risulta pesante, poi in certi casi risulta moralista. Ecco, tutte queste cose sono anche cattive interpretazioni della realtà. Perché il moralismo, se lo andiamo a vedere così per quello che è quella corrente che tende a giudicare secondo un'ideologia. E questo lo fa senza tenere conto né della persona, né del contesto e né del buonsenso umano. E quindi è una sentenza che cade come un'accetta che taglia a metà. E quindi, logicamente, questo tipo di ideologia, di moralismo, non può essere accettato, ma non solo nella fede cristiana cattolica, ma in nessun contesto, anche quando si parla di cose umane, del lavoro, delle relazioni, degli incontri, dei convegni, di qualsiasi cosa possa

possa essere utile alla relazione degli esseri umani, il moralismo è logicamente sempre negativo. Motivo di più nella Chiesa sarebbe ancora più negativo se fosse moralismo, ma bisogna fare questa distinzione, non è moralismo quello della Chiesa, è considerare l'uomo morale. Allora andiamo a vedere quali sono questi valori dell'uomo morale, cioè è l'insieme dei valori o delle norme, anche delle regole, giustamente, che orientano verso il bene. Quindi solo questa è la morale che abbraccia la Chiesa e che dovrebbe essere anche un interesse nostro e dovremmo promuoverla anche noi. Quindi non vederla come un peso, come un obbligo, come un qualcosa che ci cade addosso e che dobbiamo portarsela dietro chissà per quanto tempo e dove. Ma dovremmo farne invece una bandiera del nostro desiderio, del nostro crescere, della nostra esperienza, come abbiamo detto tantissime volte. Anche scalando un monte, io ho deciso di scalare il monte, fatico, soffro, sudo, però quando arrivo alla vetta ne sono felice. Quindi in questo senso anche queste norme, questi piccoli o grandi sacrifici che facciamo e poi scopriamo che sono pochi rispetto a quelli che invece non seguono il Vangelo o l'esempio di Gesù, perché il peso più grande lo porta Gesù, quindi alla fine noi da Gesù siamo alleggeriti paradossalmente, quindi Gesù porta il peso estremo della croce, noi dovremmo portare la nostra croce, perché se ci pensiamo bene, solo per il fatto che viviamo qui sulla terra, mi viene spontaneo dirlo, ma anche sorriderci, perché uno dice scontato, però è una verità. Dobbiamo fare i conti prima delle malattie, prima delle fatiche, degli obblighi del lavoro, o prima delle richieste esterne che ci arrivano all'improvviso. Dobbiamo fare i conti con la forza di gravità, quindi per dire, già solo il fatto di vivere sulla terra, già la forza di gravità ci dà un peso che è il nostro corpo. Quindi voglio dire, ecco, questa morale invece di appesantire, alleggerisce. Allora il segno altissimo dell'immagine divina nell'uomo è la libertà che Gesù ci dà e che il Vangelo ci dà, la parola di Dio ci dà. Ecco perché questo attesta la dignità della persona, che è l'esercizio della vita morale che consiste nel fare il bene e fuggire il male però. Quindi c'è un altro discernimento da fare, cioè distinguere il bene dal male. Voce di Dio che risuona nella coscienza di ogni essere umano. Dio infatti ha creato l'uomo ragionevole perché gli ha dato questo dono della dignità. Quindi di una persona che è dotata di iniziativa e di padronanza dei suoi atti, perché ognuno di noi sceglie di fare certe azioni, quindi i nostri atti sono determinati da un discernimento personale e di una volontà che aderisce poi alle azioni che noi compiamo. Quindi questo perché l'uomo ricerchi spontaneamente e liberamente il suo creatore e con la sua adesione personale l'uomo giunga con lui alla piena e beata perfezione. La libertà quindi che Dio ha donato all'uomo, all'essere umano, è una forza di crescita e di maturazione nella verità e nella bontà e raggiunge la sua perfezione quando è ordinata a Dio, nostra beatitudine. Le beatitudini quindi rispondono proprio a questo, al desiderio dell'uomo alla felicità. Quindi Dio ha messo nel cuore dell'essere umano questo desiderio per attirarlo a sé, affinché l'uomo giunga solo a lui, solo a Dio, l'unico in grado di colmare questa esigenza d'amore. Anche la spiritualità francescana, se vogliamo vedere anche San Francesco in questo, si riassume nelle beatitudini evangeliche, quando si sottolineano i tre aspetti fondamentali dei tre consigli evangelici, cioè i voti che si abbracciano con la vita consacrata. E nella povertà, per esempio nel voto di povertà, si abbraccia l'essenzialità delle cose e la loro semplicità. Nel voto dell'obbedienza si abbraccia l'amore in tutti i suoi aspetti, nella cura e nelle attenzioni verso gli altri. Poi nel voto di castità si abbraccia la letizia, cioè la gioia del cuore, perché si riescono a realizzare opere superiori a quelle che un essere umano potrebbe compiere, cioè perché dal momento che noi diamo tutto noi stessi nelle

energie nella volontà e nella preghiera e nella fiducia del timore di Dio a Dio stesso, lui poi compie meraviglie anche per mezzo di noi. Questo perché è importante distinguerlo? Perché le beatitudini sono un invito alla gioia, però un essere umano che si fa invece convincere e si fa condizionare o confondere dal male, allora piano piano nel corso del tempo questo tipo di atteggiamento porta a togliere la pace nella persona e la persona poi cade nella lite. E non è che ci cade solo perché è stato un evento improvviso, ma perché purtroppo ne ha bisogno. Quindi paradossalmente la persona che è scarsa di questa pace interiore ha bisogno della lite, del conflitto, dello scontro continuo, perché di questa lite si nutre, paradossalmente. E allora, proprio perché questa lite è il suo nutrimento, perde la pace e perde la possibilità di poter avere una beatitudine interiore che invece lo porterebbe a fare tutti i gesti nel bene. Quindi paradossalmente è molto delicato l'argomento della pace nel cuore, proprio per questo, perché per ottenere in pratica la pace del cuore è il frutto della beatitudine interiore. Ma se queste beatitudini che adesso ascolteremo noi le affrontiamo con fede, con determinazione e le facciamo nostre per insegnamento e dono di Gesù stesso, allora questa pace piano piano fiorirà anche dentro di noi. Quindi le beatitudini sono un invito alla gioia, è il traguardo da raggiungere, sono un orientamento verso il cammino graduale di perfezione cristiana, un impegno di vita e un cammino progressivo che dà pieno compimento al disegno salvifico di Dio. Forse sembrano parole grosse o alte, ma che comunque fanno comprendere la grande missione che Dio ha dato anche a ogni essere umano. E dando questa grande missione all'essere umano vuol dire che lo considera molto importante, non lo considera una nullità, come forse in certi casi pensiamo noi, ma ci ha elevato a altissima dignità divina proprio perché ci ama. Allora, prima di parlare ancora di queste beatitudini evangeliche, dobbiamo sostare un attimo perché dobbiamo ricordare qual è la prima beatitudine, perché se leggiamo il Vangelo non possiamo scartare e non fare a meno di parlare di Maria, perché lei è la piena di grazia, è colei che ha ricevuto l'annuncio dell'arcangelo Gabriele e tramite questo annuncio avverrà il miracolo più grande, e cioè lei concepirà Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che è mandato nel mondo per salvare l'umanità intera. Allora lei, quando si reca dalla cugina Elisabetta, era al terzo mese, e mentre era al sesto mese Elisabetta, mentre lei aveva concepito da poco, raggiunge la cugina Elisabetta ed esulta con il famoso Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Quindi questo Magnificat che esplode dal cuore e dall'anima di Maria è la prima espressione di beatitudine. E proprio questa è come una lode, un ringraziamento, è un'espressione di grande gioia e lode a Dio Altissimo che ha guardato l'umiltà della sua serva. Questo canto mariano, e qui ancora non si parla del bambino, ma della madre. Quindi prima di parlare di Gesù che nasce, all'inizio c'è questo inno che sgorga dal cuore puro di Maria Santissima. È come se Maria dicesse in un impeto di gioia incontenibile: voglio lodare il Signore, voglio cantare al Signore, perché Dio è il mio Salvatore. Ecco, quindi questo Magnificat è l'espressione della più alta beatitudine del cuore di un essere umano. Spinta che ha sentito Maria dentro di sé, suscitata dalla fede e dall'amore e dalla certezza che ciò che ha ricevuto è vero e santo. Mossa da una forza che in ebraico è chiamata Ashar. Questa forza, la parola Ashar significa mettersi in movimento, camminare senza dubitare, andare avanti, senza incertezze, senza tentennamenti, cioè non dubitare di nulla e spingersi a

muoversi e a camminare, a intraprendere il viaggio. Ecco, la prima beatitudine la prendiamo dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 3. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

aprono il cuore con fiducia e abbandono totale. Si può dire benissimo che questa prima beatitudine può essere associata anche alla preghiera di Zaccaria, che era il papà di Giovanni Battista. Ecco, anche lui rientra in questo canto di lode, di ringraziamento. In un primo momento lui voleva dare un altro nome a questo figliolo, perde la voce per un po' di tempo, poi la recupererà quando lui dirà il nome Giovanni, che era il nome che non solo aveva pensato Elisabetta da dare al suo figlio, ma era suscitato, ecco, da Dio stesso, il nome che avrebbe designato e preparato la sua missione per aprire le porte, la strada al Messia. Quindi qui si parla del bambino che sarà chiamato profeta dell'Altissimo, Giovanni Battista. Parlerà con autorità in nome di Dio nel suo ministero profetico. E questo consiste nel preparare la strada in vista della remissione dei peccati di tutta l'umanità. Gesù nel mistero dell'incarnazione mette in atto la kenosi, che in greco significa svuotamento, annullamento, espropriazione di sé, per poter inglobare in se stesso la nostra umanità ferita. Venire al mondo per Gesù è il primo immenso atto di povertà che Dio stesso realizza in se stesso. Il bambino nasce povero perché non ha nulla, ma anche perché si affida all'amore dei genitori, nella semplicità, nell'umiltà e nell'obbedienza. Quindi ogni bambino che nasce ha questo atteggiamento e quindi mostra la sua povertà, la sua natura fragile e debole, però nello stesso tempo ha un grande atto di abbandono totale verso i genitori, che è paragonabile al grande atto di fede che si fa quando si crede in Dio e si offre la vita a Lui. Anche qui possiamo nominare e citare San Francesco, perché lui ha cercato di seguire il Vangelo alla lettera, quindi vedere la figura di Gesù Cristo come colui che lui voleva non solo imitare, ma voleva seguire, voleva entrare dentro la sua anima per poter ricevere. Lui forse pensava un briciolo di quello che poteva essere la sua umanità o la sua divinità, e invece poi ha ricevuto un grande dono che è lo Spirito Santo stesso, che è la terza persona della Trinità. San Francesco, che ha incarnato nella sua vita il Vangelo, è pieno dello spirito delle beatitudini. La povertà è il fondamento della sua spiritualità. Quando parla con Frate Leone della Perfetta Letizia, San Francesco illustra in modo molto chiaro che l'ottava beatitudine, beati perseguitati, perché ha compreso profondamente il paradosso delle beatitudini, perché con il bacio al lebbroso Francesco sperimenta il capovolgimento totale dei valori umani. E dice, nelle fonti francescane viene ricordato nel numero 110, ciò che mi sembrava amaro si cambiò in dolcezza nell'anima e nel corpo. Questo perché? Perché l'uomo è fatto per Dio e solo per Dio, e solo in Lui trova la vera gioia. Ora terminiamo con la preghiera dedicata all'umiltà. È scritta da Ignazio Larañaga, uno scrittore spagnolo. L'umile non ha vergogna di sé, né si rattrista, né conosce complessi di colpa, né mendica compassione, non si turba, né va in collera e restituisce bene per male, non cerca se stesso, ma vive rivolto verso gli altri. È capace di perdonare, chiude le porte al rancore. Ogni giorno l'umile appare a tutti gli sguardi vestito di dolcezza e di pazienza, mansuetudine e forza, tenerezza e vigore, maturità e serenità. Per l'umile non esiste il ridicolo, il timore non bussa mai alla sua porta, considera attentamente le opinioni degli altri, la tristezza non si affaccia mai alla sua finestra, perché per lui vivere è sognare. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

0: Buonasera cari telespettatori e bentornati a questa nuova puntata di Armonia dello Spirito. Abbiamo con noi oggi in studio un artista speciale di un'arte che forse a molti di voi è nota, ma ai più magari è sconosciuta, l'arte della bella scrittura, della calligrafia. E qui con noi il signor Gianni Andreani, calligrafo. Benvenuto. Buonasera. E buonasera, buonasera a lei. La ringraziamo di essere venuto a parlarci di quest'arte così antica, così nobile e soprattutto così umana. Perché è solamente l'uomo che può scrivere con una bella scrittura.
1: Sì, ormai da circa 3.000 anni, ecco. 3.500 anni, arrivando poi a una sua nobiltà e dignità, cioè quelle che noi oggi conosciamo, partendo dai primi graffiti, i primi segni, il percorso è stato lungo, però ci ha dato alla fine dei grandissimi capolavori. Quindi diceva bene lei, grandi sacrifici, se consideriamo tutto il percorso dai primi segni con la creta, col carbone, con il gesso magari, con le crete rosse, fino ad arrivare poi a inchiostri più sofisticati, pergamene molto raffinate, strumenti che oggi magari un tempo sarebbero stati impensabili, ma poi con l'ingegno, oltre alla penna d'oca, oltre al calamo, forse uno dei più antichi strumenti di scrittura, oltre ai pennelli, perché non dimentichiamoci che se in Occidente, per i caratteri latini, si usano il pennino, quello che noi oggi conosciamo, magari ricordando i nonni, o pensando agli amanuensi del Medioevo, quindi piuma d'oca, calamo, quindi canne tagliate, piuma d'oca, ma magari piuma di tacchino o piuma di aquila. In Oriente lo strumento del calligrafo è il pennello, quindi un diverso uso, soprattutto una diversa sensibilità nell'utilizzo.
0: Signor Gianni, lei è entrato proprio nel cuore dell'argomento trattandoci tutti da grandi esperti di calligrafia, mentre noi siamo rimasti tutti un passo indietro, cioè il lavoro della sua vita, l'impegno principale, ma anche la sua passione, il frutto del suo lavoro, del suo ingegno e del suo studio, e quindi scrivere bene, se abbiamo ben capito.
1: Sì, in realtà questa è... bisognerebbe fare un distinguo.
0: Forse questo è l'aspetto più immediato.
1: Questo è l'aspetto più immediato, dice
0: ecco.
1: Bene lei.
0: Quello il più che... fruibile immediatamente da chi si avvicina a una bottega di un calligrafo,
1: sì.
0: Che qui a Loreto ce n'è una, c'è una bottega di calligrafi, è su una strada dove tanta gente passa e quindi uno può vedere lì dei fogli di carta appesi ed esposti con dei disegni molto belli che si capisce che sono fatti a mano e con dei testi scritti, si capisce a mano, che colpiscono perché ormai siamo abituati tutti a vedere sempre solo carta stampata, addirittura ormai i libri li leggiamo con un ebook e non sentiamo neanche più l'odore del libro
1: della
0: stampato,
1: carta.
0: Della carta, non la tocchiamo neanche più, mentre voi, almeno così io vedo nella vostra vetrina, ancora usate carta fatta a mano, con un certo spessore, dobbiamo proprio partire all'origine. Ci spieghi un po' come funziona questa cosa e che senso ha oggi un calligrafo, perché è una cosa estremamente interessante, ma siamo talmente tutti abituati a comunicare con messaggini, con frasi sui social network, con tweet, con cose così, che l'idea di una cosa scritta con calma, seduti, non camminando, non in metropolitana, non facendo altre cose, non mangiando un panino, ma ecco, seduti al tavolo, inchiostro, mi preparo, scelgo la carta, la misura della carta, scelgo cosa voglio dire perché non posso sbagliare, eccetera, eccetera, ecco, ci disorienta un po', non ne siamo neanche più abituati. Ci fa entrare in un mondo nuovo questa sera, la ringraziamo tanto.
1: Io non disdegno e non demonizzo i moderni strumenti di scrittura.
0: No, perché in realtà
1: sono
0: utilissimi,
1: utilissimi. Anzi, poi se ritorniamo sull'argomento le cito una curiosità. che spesso uso con i bambini, a volte anche con i genitori nei confronti dei bambini. Lei parlava della carta.
0: Sì.
1: La carta in realtà è...
0: Perché lei scrive sulla carta ancora, vero?
1: Sulla carta, ecco. A volte su pergamena, perché ecco. È lo strumento in Occidente, è lo strumento principe, è il supporto principe. La pergamena, perché è sempre stata usata da 2000 anni, soprattutto nel Medioevo. Prima il papiro, le tavolette di cera, di Creta, che poi venivano essiccate, le tavolette di cera dei Romani, cera quindi cancellabile, che poteva essere riscritta, però erano mezzi equivalenti ai nostri post-it, più o meno.
0: Sì.
1: Per prendere un appunto o mandare un messaggio. La carta, parliamo di un'opera calligrafica, pergamena per le opere più importanti.
0: Una cosa che noi tutti forse conosciamo sono i diplomi di laurea. Ecco, quando uno si laurea all'università dà questo splendido attestato, molto decorato, una bella cornice, un lungo testo dentro che attesta che davvero uno ha concluso il suo ciclo di studio, eccetera, il voto, quello che è, un bel sigillo, le firme, e quello è un'opera d'arte, è anche un gusto esporlo, non tanto per far vedere, ecco, vedi, io sono laureato, ma proprio perché è bella da vedere, è bella, è un degno coronamento di un percorso lungo e faticoso.
1: Noi facciamo anche pergamene lauree per e pergamene, ecco, per università.
0: Però credo che
1: sì.
0: Questa forse è la cosa più comune, no? Che noi conosciamo,
1: sì,
0: di
1: sì.
0: Opera calligrafica.
1: In una pergamena, in un attestato di questo tipo, c'è poco di artistico se non nella creazione della cornice, quindi nella scelta dei caratteri di scrittura abbinati alla cornice, al periodo. All'anno magari in cui l'università è stata fondata, che sia nel 300 o nel 500, l'aspetto cambia.
0: Certo.
1: Quindi c'è anche un discorso filologico dietro. Non
0: per
1: è
0: la scelta dei caratteri, quindi, proprio.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì. Le dicevo, c'è qualche università che, siccome le facciamo, le pergamene, qualche università sceglie ancora la pergamena animale, ma sono rarissime.
0: Ecco. Oggi
1: per
0: è molto costoso,
1: questo
0: immagino.
1: Tipo di lavoro c'è la pergamena vegetale, anche perché anticamente le università, pensiamo a Bologna, Padova, Ferrara, le prime, davano pochi laureati, quindi era possibile un certo tipo di discorso. Oggi i laureati sono più, sono tanti, quindi non sarebbe più fattibile. Poi non parlo del lato, diciamo, dal punto di vista degli animalisti, pur rispettabilissimo. Qui c'è un discorso filologico, nel rispetto della tradizione, magari, nel rispetto delle tecniche, dei sistemi di scrittura, delle metodologie di lavoro. La pergamena è comunque un supporto veramente straordinario.
0: Cioè, gusta scriverci. Questo vuole dirci?
1: Sì, ecco. Se è ben preparata, sì. Mm. E anticamente le pergamene italiane erano le migliori in Europa, erano le più raffinate, le più pregiate, le più preziose, quelle su cui si scriveva meglio, contrariamente a quelle che magari venivano dal resto d'Europa, un po' più grossolane, un po' più ruvide. Mm. Poi non so, dipendeva magari anche dall'animale come era stato trattato.
0: Certo, come dalla concia della pelle, come dal trattamento.
1: La concia era lunghissima, quindi oggi sarebbe economicamente un discorso insostenibile.
0: Ecco.
1: Ma la carta, d'altra parte, noi abbiamo Fabriano qui vicino, quindi non potrei non parlare della carta. La carta ha una sua nobiltà È difficile non apprezzarla, la carta fatta a mano, perché conoscendo il sistema...
0: Il processo di lavorazione.
1: Il processo di lavorazione, esattamente. E avendo la possibilità, poi, conoscendo le maestranze, di farsi fare una carta su misura per ogni tipo di lavoro. Sì, la carta fatta a mano, come qualsiasi cosa fatta a mano, realizzata su commissione,

0: da questa possibilità.
1: Adesso mentre lei parla magari e ci spiega questa cosa
0: io
1: della carta,
0: dilungo, poi...
1: mandiamo... no no va benissimo perché ci interessa conoscere queste cose, ma possiamo chiedere alla regia di mandare in onda alcune immagini di lavori calligrafici, così intanto cominciamo a capire di quali opere si tratta. Uno nel scegliere il tipo di carta che vuole, è un maestro cartaio, deve considerare quindi il tipo di inchiostro che poi andrà ad adoperare.
0: Ecco,
1: un po' come uno scultore che sceglie la pietra in base alla scultura che vuole realizzare.
0: Lo studio della calligrafia, lei mi diceva che senso ha la calligrafia oggi?
1: Sì.
0: Questa di solito è la domanda che mi sento fare quando qualcuno entra in bottega, in negozio. Spesso sono io poi che rigiro la domanda. Ma prima di arrivare alla spiegazione, cioè a dare un perché la calligrafia oggi, ecco, questa è una, queste sono alcune opere. Vorrei anche dire in cosa consiste l'apprendistato, lo studio della calligrafia. Si studiano gli inchiostri, si studiano non soltanto i caratteri o le belle lettere, quindi la forma, i rapporti, l'altezza, l'inclinazione. C'è tutto, ecco, se potesse rimanere questa immagine.
1: Come non la fermiamo?
0: Questo è un ingrandimento. Poi magari vediamo anche il lavoro finito. È un ingrandimento che dà l'idea dell'importanza della carta. Qui si vede bene la carta, la grana.
1: Sì, come no? Sembra quasi un tessuto.
0: Sembra quasi un tessuto, c'è la trama. In realtà, se ci pensiamo bene, la carta è il 90-95% del lavoro. Noi riempiamo il foglio con le scritte.
1: Eh certo.
0: L'opera è fatta da carta, dal bianco, dal vuoto. Questo lo sa bene un calligrafo giapponese, che parte dal vuoto, crea il vuoto dentro di sé, per arrivare all'espressione della sua arte, dell'emozione, meglio ancora. Non c'è mai un discorso narcisistico. È l'espressione di un'emozione, che sia l'emozione attraverso la forza, la potenza, l'energia. Ma tutto questo ha bisogno di spazio, di vuoto. Quindi la carta è importantissima, perché tutto ciò che non è lettera, carattere, tutto ciò che non è nero è bianco.
1: Ecco, quindi una carta che esprime, una carta che ha una sua consistenza, un suo disegno, un suo spessore.
0: Un vecchio detto che secondo me è sbagliato, si scrive nero su bianco. La scrittura è bianco e
1: un
0: nero.
1: Po' di nero quella.
0: La lettera non è tutta nera.
1: Certo.
0: Qualsiasi carattere non è tutto nero,
1: no, certo.
0: È fatto di un po' di nero e di tanto bianco, e tra una lettera e l'altra c'è bisogno di tanto bianco, tra una riga e l'altra c'è bisogno di
1: ancora
0: tanto
1: bianco.
0: Certo. Intorno c'è bisogno di tanto bianco.
1: Anche
0: margine.
1: In questo esempio vediamo, capiamo bene
0: questo
1: l'importanza della carta.
0: Questo è un altro ingrandimento, sì, perché questo è un particolare preso da un lavoro che doveva, eccolo, questo è il lavoro finito, una poesia... Anzi, una frase presa da una poesia di Gabriel García Márquez. E il committente chiese che ricordasse il mare.
1: Ecco perché questo cromatismo.
0: È enorme, sì. Vede?
1: Ogni carattere c'ha più
0: c'è
1: colori.
0: C'è il senso dell'acqua.
1: E come no, i riflessi.
0: Delle onde, della schiuma delle onde che si infrange, dell'irregolarità.
1: Avete dovuto pensare a tutto questo per la realizzazione?
0: Questo normalmente è il lavoro di un calligrafo oggi. Faccio un passo indietro.
1: È un'opera, è come chiedere un affresco quasi quasi, cioè come chiedere un quadro. Uno pensa, beh, quello scrive
0: sì.
1: Una frase, è una cosa veloce, invece no. Uno sceglie la carta, la pensa in base a quello che vuole scrivere, al tipo di colore,
0: sì.
1: Di emozione che vuole suscitare, di...
0: L'inchiostro come reagirà con la carta e come andrà utilizzato con gli strumenti che abbiamo scelto.
1: I pigmenti di colore.
0: Perché non c'è
1: tutto.
0: Soltanto il pennino, ci sono tantissime possibilità anche soltanto con i pennini. Ci sono pennini di legno o metallici, ci sono i pennelli, ci sono pennini che possono essere autocostruiti per un utilizzo per un effetto particolare, magari utilizzando dei ritagli e una cannuccia di legno. Quindi bisogna pensare anche a questo.
1: Gianni, guardi, lei ci ha messo un sacco di curiosità, perché lei parla giustamente come uno che ha tutto chiaro nella mente.
0: Io non ho pensato di portare anche gli strumenti, però.
1: Ma li vedremo, perché sono venuti un giorno nella vostra bottega a fare qualche ripresa e a vedere un po' dei materiali che usate per questi capolavori. Allora, tra un minuto ci ritroviamo qui in studio per ammirare un po' della bottega dei calligrafi qui a Loreto. A più tardi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, come promesso partiamo subito con la proiezione di un piccolo video molto breve che i registi di questa trasmissione hanno girato all'interno della bottega dei calligrafi qui di Loreto. Il signor Gianni ci introdurrà brevemente in questo video alla calligrafia e alla pratica di un amanuense.
1: Sì.
0: Ecco, guardiamolo insieme.

0: si può parlare di calligrafia in tantissimi modi diversi. Si può parlare della storia, della scrittura, dalle origini fino ai giorni nostri. Si può parlare di strumenti di scrittura che pure servono alla calligrafia. Si può parlare di calligrafia percorrendo la trasformazione delle varie lettere, il perché una A dall'essere la testa di un toro, da rappresentare una testa di un toro, è diventata la A che noi oggi conosciamo e che scriviamo, quella che impariamo a scuola. Però fondamentalmente oggi la calligrafia è l'espressione della propria personalità. In fondo tutti, sin da bambini, sin dalla più tenera età, prendiamo in mano una penna, un pastello, un pennarello e cominciamo ad esprimerci, ad esprimere il nostro io, sin da bambini, prima ancora del nostro ingresso nel mondo della scuola, prima ancora che qualcuno ci spieghi come va tenuta una penna. Quindi la calligrafia è forse l'espressione più intima della nostra personalità. Ognuno di noi sceglie il suo strumento preferito, lo strumento con cui si esprime nel modo migliore. La nostra scrittura cambia di giorno in giorno, matura, si evolve, ma soprattutto è strettamente legata al nostro io interiore, al nostro animo, al nostro modo di essere, alle nostre emozioni più intime. Se siamo arrabbiati, se siamo felici, se siamo tristi, inevitabilmente scriveremo in modo diverso, la mattina o la sera, se siamo stanchi o riposati, in un momento di gioia o di profonda amarezza, se stiamo scrivendo una lettera d'amore o qualcosa per un evento assai più triste, magari. La nostra scrittura inevitabilmente cambierà. E quindi la calligrafia è o dovrebbe essere, quantomeno, l'espressione di tutto questo. Ovviamente, se alle emozioni aggiungiamo lo studio, la pratica, l'esercizio, la conoscenza dei materiali, degli inchiostri, delle carte, tutto questo dovrebbe raggiungere possibilmente dei livelli molto più alti. Quindi, a cosa serve la calligrafia? Lo studio della calligrafia serve appunto a avere un quadro completo, una conoscenza completa di tutto ciò che serve, quindi strumenti, in questo caso un calamo, quindi una canna, uno degli strumenti più antichi usati per la scrittura, opportunamente tagliata, gli strumenti, i supporti, le carte, la differenza tra i vari tipi di carta, più ruvida, più liscia, eccetera. La conoscenza degli inchiostri e la conoscenza di come tutti questi elementi possono interagire tra loro, in modo tale da arrivare al risultato che ci siamo prefissi. Quindi una scrittura più calma, posata, più omogenea, ma potrebbe essere anche una scrittura più vigorosa, più violenta, più robusta, più scura, più cupa, più maschile o più femminile, se vogliamo alludere al maschile o al femminile. La stessa parola può assumere infinite forme diverse in base a come noi decidiamo di far interagire questi tre elementi: penna, carta, inchiostro e ovviamente la nostra mano e le nostre emozioni. Oggi più che mai, in un mondo ormai completamente globalizzato, in cui tutti facciamo le stesse cose, compriamo le stesse cose, compriamo gli stessi oggetti, compriamo gli stessi computer. Scrivere attraverso una tastiera ci rende ancora più uguali gli uni con gli altri. Prendere una penna, quella che noi decidiamo di prendere, scegliere un foglio di carta, metterci seduti e con calma bagnare lo strumento e cominciare a scrivere, magari pensando a qualcuno in particolare, con la nostra emozione che ci spinge da dentro. Questa è forse la cosa più personale che al giorno d'oggi possiamo fare.
1: Signor Gianni, partiamo proprio dalle ultime parole che lei ha detto. È la cosa più personale. Quando contempliamo un'opera d'arte o ascoltiamo una bella sinfonia, ci piace, ci coinvolge, ci appassiona, però magari molti di noi possono dire: certo, più di tanto non è per me, perché io non sono un grande musicista, io non sono un grande cantante, non sono un grande artista. Ma la scrittura è una cosa che appartiene a tutti, perché tutti abbiamo imparato a scrivere, tutti sappiamo prendere una penna o una matita in mano e mettere su carta i nostri pensieri o le nostre emozioni. E quali sono le domande più frequenti che le fanno i visitatori della vostra bottega di calligrafi? E cos'è che colpisce di più? È vero che la scrittura, la bella scrittura, l'opera d'arte scritta ancora desta interesse, ancora piace,
0: in
1: ancora
0: cercata? In realtà è quello che spesso dico a chi ci viene a far visita, sia ai bambini che ai genitori. Sin dalla più tenera età impariamo a scrivere. Non possiamo dimenticarci di questo, sia con un pennarello, con una matita, ognuno ha il suo strumento congeniale, ma tutti sappiamo scrivere e non esiste la brutta scrittura, perché visto che la scrittura è comunque lo specchio dell'anima, è difficile dire di una persona che è una brutta persona. Ci può essere una scrittura più o meno leggibile, un po' frenetica, meno ordinata, ma non può essere brutta. La scrittura si può educare, si può migliorare, si può variare, così come cambia, evolve, matura il carattere e la personalità.
1: Certo.
0: Lei faceva il confronto con le opere d'arte. È vero, non siamo tutti musicisti, non siamo tutti pittori, non siamo tutti poeti o scrittori, però tutti scriviamo. Quindi tutti possiamo mettere noi stessi nel gesto, in quel semplice gesto, che poi sia un gesto aiutato da una stilografica, il gesto aiutato da strumenti più ricercati, magari per addetti ai lavori, questo poco cambia. In fondo ci siamo sempre noi. E mi ricollego spesso all'arte calligrafica giapponese, perché a differenza di quello che successe alcuni secoli fa in Occidente, in Oriente si è sviluppato ancora di più questo senso dell'emozione, dell'energia trasferito al foglio. Nel Medioevo soprattutto c'era l'uso della calligrafia, dell'arte amanuensa era destinato alla copia dei libri.
1: Sì, e per fortuna diciamo, perché altrimenti
0: gli amanuensi ci hanno dato
1: i capolavori,
0: hanno tramandato sì, tantissimi capolavori che altrimenti avremmo perso. Però spesso non c'era uno studio approfondito, cioè in molti casi, non sempre per fortuna, in molti casi gli amanuensi che facevano il lavoro diciamo di manovalanza
1: sì,
0: erano scarsamente istruiti. C'erano poi quelli che conoscevano anche più caratteri, dotti, che conoscevano le lingue.
1: Anche quelli che sapevano fare le miniature, questi capolettere splendidi di
0: sì,
1: certi codici antichi.
0: Sì, perché poi ognuno era specializzato all'interno dello scrittorium. C'era chi faceva soltanto la doratura, chi faceva soltanto la miniatura, e all'interno della miniatura magari chi era specializzato negli incarnati, nei visi,
1: ecco,
0: e chi faceva soltanto i panneggi, chi faceva soltanto i paesaggi.
1: Addirittura?
0: Sì. È una visione che magari oggi ci sfugge un po', è stata romanzata con qualche film,
2: Però era così.
1: Era così.
2: Ovviamente ognuno nel suo lavoro dava il massimo.
1: Chiaro.
2: Quello che ci hanno dato e regalato è sicuramente, nella maggior parte dei casi, da considerare un capolavoro. Io però parlo e alla fine mi perdo.
1: Siamo rimasti ai caratteri che esprimono
2: l'emozione,
1: ecco perché lei parte dal lavoro dei calligrafi giapponesi.
2: Sì.
1: Che sono opere d'arte, fatte a pennello d'altra parte, no?
2: E spesso ci ispiriamo a quel mondo, a quella concezione della calligrafia. Quindi creando innanzitutto il vuoto dentro di sé, cercando di... Questo lo si può fare sia in Giappone che in Occidente, cercando di eliminare tutte le tensioni della giornata, cattivi pensieri, ciò che ci turba, cercando di fare il vuoto, liberandoci.
1: Ma vede, questo viene se uno dallo scopo per cui uno scrive,
2: sì.
1: Perché tanti invece oggi scrivono proprio solo per liberarsi, proprio per mettere sulla carta ciò che li angustia, ciò che li fa gioire, ciò che li fa piangere. È come se la carta custodisse in quei segni di inchiostro, in quelle parole scarabocchiate, un urlo, un pianto. Non c'è, ma ecco, è tutto lì. A volte si vede nei segni di interpunzione, si vede nel disordine, sì, delle righe, ecco, si nota tante cose, senza entrare in grafologia, uno che semplicemente guarda un testo scritto.
2: Lei ha toccato un tasto delicatissimo. Le faccio io una domanda adesso.
1: Prego, mamma mia.
2: Se è vero, come è vero, che attraverso la grafologia, quindi attraverso lo studio della scrittura di una persona, si può capire lo stato d'animo, il carattere, ciò che lo turba, problematica di vario livello, di vario tipo. Non è vero che con la calligrafia, quindi educando la scrittura, non si possa indurre ad eliminare, ad addolcire magari certi turbamenti?
1: Secondo me sì. E sa come me ne sono accorta? A volte capita che uno deve preparare una locandina o un manifesto e i tipografi propongono magari un certo tipo di carattere per i titoli o altro. E generalmente mi interrogo, ma io cosa voglio esprimere con questo manifesto, con questa locandina? Serenità, voglio che capiscano che è un momento di gioia. E allora questo carattere, proprio gioia, non me la dà, questo è da necrologio, quindi guardi, no, cambi carattere. Cioè, mi accorgo che in effetti se il carattere che il tipografo propone non è in linea con quello che io voglio esprimere, con quell'evento, con quella manifestazione che stiamo organizzando, lo faccio cambiare e dico, non è niente di più sereno, di più armonioso, di più... Ecco, quindi sì, certo.
2: Anche nello studio, nella progettazione dei caratteri, quindi delle font, il lavoro di un calligrafo sarebbe fondamentale.
1: Come dire, se io voglio rendere partecipi di una gioia, sceglierò un carattere che esprima...
2: Sì, e sono stati fatti degli esperimenti, dei test, anche con un subvasto campione di persone. Alcuni caratteri, nel 95% dei casi, danno determinate sensazioni, quindi magari sensazioni di dolcezza, oppure fanno pensare alla femminilità, o fanno pensare a qualcosa di freddo, all'industria, o al legno, a sensazioni più calde, fanno pensare a qualcosa di profumato, o magari di sgradevole, di duro, di macabro. Caratteri sono importantissimi.
1: Certo.
2: Lei immagini associare un carattere sbagliato all'insegna di un negozio, magari di un panificio,
1: nessuno,
2: di qualcosa che non faccia venire appetito.
1: Ecco, certo.
2: Tutto questo trasferito ancora una volta nell'ambito calligrafico, quindi torniamo alla penna, pennino, l'inchiostro e la carta. È importantissimo. La sensazione che dà la carta, guardandola, osservandola, la sua levigatezza o la rugosità, lo spessore, la pesantezza, il colore, alcune imperfezioni, sono tutti particolari importantissimi che magari non ce ne accorgiamo, ma il nostro, ma inconsciamente
1: già registriamo il messaggio che danno,
2: ci arrivano dentro.
1: Ecco, siamo vulnerabili tra virgolette di fronte a questi materiali. Vedete che sì, il discorso si fa sempre più interessante. Tra un paio di minuti ci incontriamo per continuare.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Immagino che ci stiamo tutti rendendo conto di quanto sia impegnativo il lavoro di un calligrafo. Deve capire che cosa il cliente gli sta chiedendo, che cosa vuole realizzare, se fa scrivere le partecipazioni del proprio matrimonio o una frase d'amore per la fidanzata. Ecco, deve interpretare i sentimenti del committente, in base a questo scegliere la carta, scegliere i colori degli inchiostri, la consistenza del colore steso sulla carta, quindi il tipo di pennino. Scegliere un carattere piuttosto che un altro, alla fine comporre qualcosa di anche bello artisticamente, quindi una forma, tutta la composizione all'interno dello spazio bianco costituito dal foglio. Insomma, voi capite che è come dire a una persona: mi affreschi la parete principale del salotto di casa. Ecco, non, sono cose importanti che devono farci capire, uno, il valore immenso della persona umana, del suo cuore, della sua intelligenza, perché è capace di esprimere tutto questo con un gesto della mano, cioè cosa siamo capaci di fare, che valori che abbiamo. E due, quanto è importante non buttare là le parole, non farsi sempre troppo prendere dall'impeto, scrivere una letteraccia o scrivere qualche cosa, perché ha un peso, ha un significato, cioè non si può sprecare parola, ecco.
1: Non si può sprecare parola, ma è importantissimo il tempo che precede la preparazione del lavoro.
0: Ma questo è un segno di
1: Quindi la
0: rispetto.
1: preparazione degli inchiostri, la preparazione della carta,
0: Fate tutto questo
1: l'ordine.
0: alla vostra bottega?
1: Sì,
0: Spesso il committente vi chiede quell'inchiostro e si fida di voi, lui vi esprime cosa vorrebbe, poi
1: spesso
0: tocca a
1: si
0: voi questo
1: fida.
0: lavoro. Si fida, no?
1: Si
0: Tocca a
1: fida.
0: voi
1: E
0: scegliere.
1: forse è la cosa peggiore perché c'è una responsabilità in più.
0: Adesso mandiamo qualche immagine e io le chiedo, giusto per la prima immagine, la seconda, non lo
1: Sì.
0: so, adesso vediamo cosa la regia ci manda, quanto tempo ci vuole? Perché ecco, noi parliamo di tutto questo lavoro di preparazione, ma poi in concreto, ecco, per realizzare una cosa così.
1: Ah, questa fa parte di una serie di tre opere, tutte prese, c'è cioè un riferimento nell'immagine, nell'iconografia, alla cappella tedesca, se non ricordo male,
0: Come no,
1: della
0: Ludovico
1: Basilica, sì.
0: Seitz,
1: E
0: sì, che l'affrescò.
1: facendo riferimento agli angeli, agli squilli di tromba, c'è l'uso in questo caso di una scrittura rustica, quindi torniamo indietro di 2000 anni circa, una scrittura rustica antica che però è stata, come si dice oggi, decontestualizzata, quindi l'uso di un colore così leggero, una sensibilità appropriata, pensando a bambini, quindi o alla preghiera dedicata dei bambini, alla cameretta, agli angeli, alla leggerezza degli angeli, inchiostro molto diluito, non quindi non pesante.
0: Ecco.
1: Il tutto dovrebbe dare l'idea, qui lo vediamo ancora meglio, dovrebbe dare l'idea di parole antiche, sì, ma molto leggere.
0: Il disegno è anche
1: Cioè,
0: realizzato da voi? Ecco,
1: il disegno è un particolare preso
0: quindi quello è
1: sì, dal
0: riprodotto,
1: Seitz, sì.
0: mentre
1: Questa è una
0: posta è la
1: riproduzione,
0: scrittura
1: la calligrafia
0: sotto,
1: invece è
0: la grafia
1: originale.
0: sotto.
1: Se possiamo vedere
0: Anche
1: anche,
0: altre immagini, come no? Ecco,
1: sì,
0: una preghiera.
1: questa è una cosa particolarissima, è un'opera particolarissima perché
0: Questo è un
1: oltre
0: carattere inventato da voi, inventato da lei?
1: a, in questo caso c'è sempre una scrittura che si rifà più o meno ai tempi di Cristo, quindi c'è,
0: Addirittura.
1: sì,
0: Quindi c'è molto studio dietro la scelta di un
1: nel titolo
0: carattere.
1: questo, l'uso dell'azzurro ovviamente perché è associato
0: Ecco, a
1: a Maria.
0: Maria.
1: Il carattere invece con cui è stata scritta la preghiera, ovviamente scritta a mano, è un carattere che riprende una scrittura cancelleresca del 1500 usata nelle cancellerie papali.
0: Molto bella.
1: In quel caso era usato per scopi notarili e burocratici. Anche qui è stato, diciamo, rivisitato, molto libero, molto più leggero, pieno di ricco, arricchito con degli svolazzi. Impreziosito, ma sempre con molta parsimonia. Le faccio notare che il dipinto, in questo caso, non è una stampa, ma è stato fatto in originale
0: Ecco.
1: nella nostra bottega, perché era difficile riprodurre una fotografia,
0: accanto alla scrittura. Quindi l'avete ridisegnata voi?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Non c'è solo la scrittura, c'è anche la pittura.
0: Ma anche l'immagine. Quindi è un lavoro molto complesso.
1: Molto, sì.
0: Quindi è vero quello che dicevo all'inizio della nostra trasmissione, che siamo di fronte a un artista che fa il calligrafo.
1: Ecco. Ovviamente non sono solo.
0: Immagino, ma come diceva prima gli amanuensi che facevano le miniature, qualcuno faceva una cosa, qualcuno ne faceva un'altra, ma contribuiva all'opera
1: c'è
0: completa.
1: C'è una conoscenza complessiva della materia, poi ognuno
0: una specializzazione di ciascuno.
1: Dove riesce meglio, ovviamente.
0: Continuiamo pure a vedere altri esempi, ecco.
1: Ah, questo l'ho portata perché è una cosa a noi cara,
0: ecco,
1: sì.
0: Questa la conosciamo.
1: È la pergamena della benedizione che viene rilasciata qui a Loreto.
0: Come no? Ne possiamo vedere anche altre.
1: Tra l'altro ripresa da antiche stampe, da un'antica stampa usata per tutto il Settecento qui a Loreto. Sotto c'era scritto ancora si stampano in Loreto da Sartori, mi
0: pensa
1: pare.
0: Un po'.
1: Oggi non esiste più. Questa è una cosa a me molto cara, perché è la prima delle tre opere realizzate con soggetti sacri, con la preghiera.
0: Rimaniamo sempre con Ludovico Seitz.
1: Sì, sì. In questo caso le vorrei far notare l'uso della scrittura gotica, particolarissimo, perché innanzitutto è piena di colore. I colori nel loro insieme riportano a quello che troviamo nel dipinto, nello sfondo. C'è il rosso, che mi ricorda ancora Gesù. C'è un uso diverso della scrittura gotica. Noi siamo abituati a immaginare la scrittura gotica, a pensarla come qualcosa di nero, di cupo, di spigoloso, di pesante. In questo caso, se potessimo vedere un particolare, ci accorgeremmo che non c'è alcuno spigolo, non c'è niente di appuntito, è tutto ammorbidito,
0: è reso
1: addolcito.
0: Quasi più trasparente, più diafano.
1: C'è l'austerità della scrittura gotica, ma la compattezza di un'interlinea quasi inesistente. Tutto questo dovrebbe far pensare a un'immagine più alta di noi, un'immagine potente, questo sì, ma mai cattiva, sempre dolce. Chi si rivolge, a Dio, chi si rivolge alla preghiera, ha bisogno di essere ascoltato, non ha bisogno
0: di essere schiacciato.
1: Di essere schiacciato,
0: certo,
1: oppresso.
0: Sì,
1: quindi cerca conforto, cerca la morbidezza di un abbraccio.
0: Ecco.
1: Seppur non materiale. Tutto questo era nell'intento iniziale.
0: Realizzando
1: quest'opera, sì.
0: Vediamone altre. Sono molto belle, sono molto belle. Ci fanno venire la voglia di venire alla vostra scuola, se la fate, a imparare a scrivere
1: bene. La facciamo,
0: bene.
1: Sì, molto volentieri.
0: Perlomeno a migliorare un po' il nostro modo di scrivere.
1: Si può fare la calligrafia, si può fare anche il miglioramento della scrittura personale.
0: Ecco, questo sarebbe, io ho in mente una categoria di persone, ecco, che solo i farmacisti riescono ad interpretare, per esempio. Li manderei tutti a scuola.
1: L'ho fatto per i dottori, sì.
0: Davvero, l'ho fatto per i dottori.
1: Sì, sì, sì.

0: alcune bozze, alcuni documenti, si riesce a trovare qualcosa, scritti di suo pugno.
1: Ah, quindi ha provato a usare
0: sua
1: il suo
0: santità,
1: carattere.
0: Nella sua semplicità, nella sua spontaneità, sì. Ha una scrittura, o meglio, ho cercato di riprodurre, molto, lo dico con molta umiltà ovviamente, la stessa semplicità, non caratteri impreziositi, non, quindi via orpelli, via caratteri storici o lettere decorate e miniate. Abbiamo preso un'immagine del bronzino in questo caso,
1: sì.
0: E la scrittura della preghiera è stata fatta in modo molto molto semplice. La stessa cosa sto facendo con
1: quindi è una vostra
0: San
1: invenzione,
0: Francesco.
1: È una vostra,
0: sì,
1: invenzione di
0: in
1: fatto,
0: questo, caso,
1: questo
0: sì.
1: Carattere. Ecco.
0: È una nostra interpretazione.
1: Quindi voi avete anche dei caratteri che inventate ad hoc per situazioni o
0: sì.
1: Eventi o...
0: Lo dicevamo poc'anzi, no? Se c'è la necessità di esprimere... gioia o austerità, i caratteri saranno diversi, quindi c'è anche la possibilità di creare o di realizzarlo fatto a mano, quindi in calligrafia, ma quella è un'interpretazione del momento, oppure realizzare proprio una font, un carattere da utilizzare sistematicamente.
1: So che ci sono alcuni laboratori, alcune scuole di calligrafia che per esempio tengono corsi di scrittura sperimentale, tra virgolette, come giocare quasi con i caratteri, il che presuppone che uno già possieda competenza su tutti i caratteri possibili di calligrafia, di scritture antiche. Cioè è chiaro che non lo fa uno che non è capace, ma tra virgolette, come dice lei, riesce a reinterpretare, decontestualizzare, ammorbidire, compattare ciò che già conosce, ciò che già esiste. L'ho trovato molto interessante. A volte anche giocare semplicemente con la disposizione dei caratteri all'interno dello spazio che ci siamo prefissati di riempire, ecco, anche questo già richiede una certa interpretazione e creatività.
0: È un po'
1: dico bene?
0: L'altro lato della stessa medaglia, in fondo.
1: Ecco.
0: In questo caso siamo bene o male siamo obbligati a tradurre una preghiera, una poesia in modo che sia
1: classico,
0: leggibile,
1: ordinato.
0: E comprensibile.
1: Chiaro. Dovreste fare un'opera d'arte.
0: Ho portato
1: d'arte.
0: Qualcosa, adesso non so se c'è il tempo di vederla.
1: Una molto carina, con
0: una
1: la
0: molto
1: amore.
0: Colorata. Come, scusi?
1: Una vostra opera con la parola amore, mi piacque molto.
0: Sì, quella, ma lì siamo ancora in un ambito facilmente visibile, comprensibile.
1: Ecco. Chissà se dalla regia riescono a trovare queste cose di cui parliamo.
0: Credo di averne portata una molto colorata, fatta per un teatro, e sarebbe poi servita per la locandina.
1: Uh-huh.
0: Era la trascrizione in calligrafia, usando però forme non convenzionali, di una poesia che non era scritta con una lingua convenzionale. Quindi c'era un uso onomatopeico delle parole e da lì bisognava partire per realizzare... Questo è un altro esempio che più o meno si avvicina a quello che sto dicendo, però. È una dedica molto colorata, molto variopinta. Intorno c'è un salmo, quindi la scrittura gotica per il salmo, che mi fa ricordare le origini e l'importanza di quelle parole. Dentro, racchiuso in questo cerchio sacro,
1: di preghiera, chiaro.
0: Dentro c'è un messaggio di amicizia e di affetto, quindi colorato, libero. La penna in quel caso gioca sul foglio, come giocano gli amici, come giocano persone che si vogliono bene. Questo è un altro esempio di come si possa usare la calligrafia, come
1: con
0: si possono interpretare in maniera diversa i caratteri. Si parte sempre da un carattere storico. Lei consideri che ancora oggi noi usiamo per lo stampatello le capitali romane. Sono passati 2000 anni e nulla è cambiato. Usiamo per la minuscola una scrittura che ha 600 anni. La minuscola, e quindi la minuscola umanistica. La minuscola di Petrarca fu uno dei primi ad utilizzarla. Utilizziamo scritture corsive

0: quelli che gli inglesi chiamano italic, è la nostra corsiva, ma ha 300-400 anni.
1: Gianni, senti.
0: Nulla di attuale, quindi.
1: I maestri antichi dicevano che per fare un buon cantore di canto gregoriano servivano 10 anni di studio serio e quotidiano. E per fare un buon calligrafo?
0: Per fare un buon calligrafo io le riporto un motto utilizzato e riproposto dai calligrafi giapponesi. Si diventa maestri calligrafi dopo aver fatto 10.000 tratti al giorno per 10.000 giorni. Se facciamo i conti,
1: dovrebbero
0: una trentina d'anni,
1: ecco.
0: Faccio così.
1: Questo significa che le cose belle sono alla nostra portata, perché Dio ci ha fatti belli, belli dentro, siamo a sua immagine e somiglianza. Ma produrre questo bello, farlo venire fuori e anche apprezzarlo attorno a noi richiede molto lavoro. Ecco, non 10.000 volte al giorno per 10.000 anni, ma forse anche di più a volte. È un'opera di Dio. Non scoraggiamoci. Se qualcuno fosse rimasto colpito dalle parole del signor Gianni Andreani e volesse diventare, non dico un calligrafo, ma perlomeno imparare a scrivere meglio e imparare a esprimere meglio i propri sentimenti e le proprie emozioni con l'inchiostro, la carta e la penna, è benvenuto. Ecco, telefonate pure per gli studi di Maria Visione, sapranno come mettervi in contatto con questi maestri calligrafi. Io la ringrazio tanto, Gianni, davvero. Avremmo dovuto parlare per giornate e giornate, il tempo è tiranno. Chissà, ci sarà magari un'altra occasione dove ci mostra anche delle nuove opere, qualche
0: ben
1: creazione.
0: Volentieri. Magari noi... qualche strumento, qualche curiosità.
1: Come no, magari fa qualcosa anche qui dal vivo per noi, saremmo tanto contenti.
0: Fare, sì, si potrebbe fare, certamente.
1: Io la ringrazio ancora, ringrazio gli spettatori per la loro attenzione. Arrivederci, alla prossima settimana.

Alza le tue mani, alziamo le nostre mani verso il cielo. Alleluia. Quanto è buono, papà. Quanto è buono nostro padre.

0: suoi rappresentanti qui, lui ci ha rappresentato lì affinché noi lo possiamo rappresentare qui. Noi siamo il suo popolo. Questo è una
1: roba.
0: No! Ci vuole il ruggito qua questa sera.

Noi ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore per questo giorno, per tutto quello che tu stai facendo, per come stai parlando alle nostre vite. Ti ringraziamo per come cambi, trasformi e scuoti le nostre vite, anche le nostre convinzioni antiche, le fondamenta alle quali abbiamo dato l'importanza, Signore, che in realtà non doveva avere qui. Visione, quei sentimenti, quei modi di pensare, di credere, di agire. Noi ti ringraziamo per come tu pian piano stai smantellando ogni cosa che è opera d'uomo, affinché rimanga tutto ciò che è opera tua nella nostra vita. Noi vogliamo ringraziarti in questo giorno, non solo per quelli che sono qua, ma anche per coloro che verranno e coloro che stanno ascoltando queste parole, questi canti, queste predicazioni, Signore, anche dopo anni, Signore, stanno ricevendo con la stessa unzione, con la stessa intensità, con la stessa forza con la quale stai ministrando nelle nostre vite. Noi vogliamo darti tutta la lode, tutta la gloria e tutto l'onore nel nome di Gesù questo giorno. E tutti dicono? Amen. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei la prima volta qua a Međugorje o ci sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio di anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival. Riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato, proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, della, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere alla santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima con la gente di tutto il mondo e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando no, nel cammino della fede che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa, l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore, quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere, lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica, di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo, allora io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo, nel senso ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival, e lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto: esatto, è anche per quello che io non vado, io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei? A te?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare, per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo? Non pregare in modo cantando.
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so, dipende.
0: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua da più di 40 anni, ci chiama alla santità. Ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
1: Da soli no. Noi, per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano. È come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
0: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
1: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio. Praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, che era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
0: Noi che siamo credenti crediamo che anche lui sta adesso in festa in cielo.
1: Certo.
0: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
1: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
0: Buon festival. Grazie. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ecco.

Un caro saluto a tutti gli amici di Maria Vision. Abbiamo iniziato il nostro percorso all'interno della professione di fede, indagandola attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica, vedendo ogni parola che il credo che recitiamo nelle nostre celebrazioni domenicali, ogni parola che utilizziamo per professare delle realtà. Anche delle realtà di fede. E continuiamo in questo percorso con l'affermazione: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Se nella scorsa puntata abbiamo visto cosa significa professare che Dio è creatore, oggi continuiamo dicendoci che questo creatore ha creato il cielo e la terra. E non solo, ma continuiamo nella nostra professione di fede dicendo anche di tutte le cose visibili e invisibili. Dire che il Signore ha creato il cielo e la terra, anzitutto significa dire che ha creato il tutto, ciò che sta sotto ai nostri piedi, ciò che sta di fronte ai nostri occhi, ciò che sta all'orizzonte e allo stesso tempo ciò che sta sopra di noi. E questo già riempie il nostro cuore perché tutto ciò che noi abbiamo di bello, che calpestiamo perché ci camminiamo nelle strade del mondo, tutto ciò che noi contempliamo di fronte ai nostri occhi, tutto ciò che noi osserviamo nel cielo è stato fatto da Lui. Rispetto al cielo, noi purtroppo oramai non siamo più abituati ad osservare il cielo. Se ci fate caso, molto spesso camminiamo a testa bassa. Camminiamo o guardando il nostro cellulare. Questo oltretutto ci porta anche a non salutare più le persone, a non vedere più l'altro che compie con me la stessa strada o l'altro che incrocio sulla via. Ma se noi fossimo in grado di nuovo di alzare gli occhi verso il cielo, anche se viviamo in un contesto di inquinamento luminoso, vedremmo la grandezza del cielo. Faccio quasi ogni estate, no, tutte le estati, riesco a scendere in una missione in Africa di cui sono responsabile, in un paese piccolissimo di questo continente che è il Malawi, e lì, non essendoci illuminazione pubblica, non c'è nemmeno inquinamento luminoso. Per cui la sera, quando cala il sole, cala molto presto, il tramonto c'è intorno alle 5:30, inizio ad alzare gli occhi e lì si riesce a vedere benissimo la Via Lattea, si riesce a contemplare tutte le stelle che il Signore ci ha donato, e quando sei di fronte a una visione del genere, inizi a comprendere come davvero tutto ciò che è creato e che è di bello viene da Dio e che anche il cielo viene da Lui. Ma allo stesso tempo dire che il Signore è creatore del cielo e della terra è dire poi ciò che affermiamo anche nel credo, che è creatore delle cose visibili e invisibili. E anzitutto partiamo da quelle invisibili. Certamente quando parliamo di creature invisibili, di esseri spirituali, ci vengono in mente gli angeli, e questa è una verità di fede. Angeli che sono servitori e messaggeri di Dio. Questo ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica, che hanno intelligenza e volontà, sono creature personali e immortali e superano in perfezione tutte le creature visibili. E noi degli angeli ce ne ricordiamo perché da sempre questo, anzitutto la liturgia, ce lo fa ricordare che il Signore ha creato anche esseri spirituali, suoi servitori e messaggeri. E la liturgia lo fa, ad esempio, quando giungiamo alla preghiera eucaristica, giungiamo ad essa
chiedendo al Signore, al Padre, di poter insieme con gli angeli cantare verso Lui, che è il tre volte santo. Ci uniamo alle schiere angeliche per cantare verso Lui, il Santo. Allo stesso tempo, sempre la liturgia ce lo ricorda attraverso alcune commemorazioni sacre, attraverso la festa degli arcangeli, Michele, Raffaele, Gabriele, attraverso la festa degli angeli, la memoria degli angeli custodi. La scrittura certamente ce lo ricorda, la scrittura ci parla degli angeli, ci parla anche di alcuni angeli, messaggeri, servitori di Dio molto particolari. Pensiamo nel libro del profeta Daniele, nell'Apocalisse, San Michele, pensiamo nella vicenda di Tobi, San Raffaele, pensiamo nella vicenda di Maria e di Giuseppe, San Gabriele. Anche la religiosità popolare, anche la pietà popolare ci ricorda questo, la bella preghiera all'angelo custode, che è la prima preghiera che ci viene trasmessa nelle nostre famiglie, la preghiera all'angelo custode. E questa preghiera all'angelo custode, anche se molto semplice, ci ricorda alcune cose. La prima è che gli angeli sono protettori e pastori. Protettori e pastori dell'uomo, dall'inizio sino alla nostra morte, la vita umana è circondata dalla loro protezione. E questo è una cosa che afferma San Basilio Magno, dicendoci: ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore per condurlo alla vita, che è ciò che viene espresso poi nella semplice preghiera dell'angelo custode. Non solo noi ci associamo alle schiere angeliche per cantare la gloria di Dio, non solo sappiamo che in queste schiere angeliche ci sono degli angeli che nella storia della salvezza hanno avuto un ruolo particolare, davvero basta pensare, l'abbiamo già richiamato, l'angelo Gabriele che appare a Maria per l'annunciazione, che appare in sogno a Giuseppe. Ma abbiamo anche sin dall'inizio della nostra vita, come ci dice San Basilio Magno, a fianco ognuno di noi ha un angelo come protettore e pastore. E questo davvero ce lo ricorda molto bene la preghiera dell'angelo custode, angelo di Dio che sei il mio custode. Accanto a noi c'è una creatura spirituale, un essere spirituale dotato di intelligenza, di volontà, più perfetto della creazione visibile, che conduce la nostra vita e ci protegge, che la guida. E credo che talvolta i nostri, più che talvolta, i nostri angeli custodi con noi hanno proprio a che fare molto, per proteggerci, ma soprattutto per accompagnarci nei nostri passi. Ma dicevamo all'inizio che il Signore è creatore del cielo e della terra, dell'invisibile e del visibile. E nel visibile, certamente, la scrittura ci presenta simbolicamente l'opera della creazione. E per questo vorrei con voi rivedere insieme, rileggere insieme i due racconti di creazione che sono custoditi nel libro della Genesi, per vedere poi quali sono le caratteristiche, i dati che da quei due racconti, certamente simbolici, eziologici, cioè che cercano di esprimere le cause e dare risposta alle domande di senso, e quelli che emergono e che anche il Catechismo della Chiesa Cattolica annota. E prendiamo anzitutto il primo racconto di creazione al capitolo 1 di Genesi, che è poi il racconto di creazione che noi sentiamo proclamare nella veglia pasquale, come prima lettura della lunga liturgia della Pasqua.

scuola che viviamo nella veglia di Pasqua. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme, alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, e secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne, e Dio fece le due fonti di luce grande, la fonte di luce maggiore per governare il giorno, e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi uccelli, volino sopra la terra davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite le acque dei mari, gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili, animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la loro specie, e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. Queste sono le origini del cielo e della terra, quando vennero creati. Siamo di fronte al primo racconto di creazione, che credo essere un racconto davvero bellissimo, una delle pagine, davvero la scrittura è tutta appassionante, ma aprirsi con queste pagine

nel quale tu riesci ad immaginare l'atto creativo di Dio che avviene in sei giorni più la creazione del settimo, la creazione del settimo giorno, davvero è una contemplazione magnifica, questa potenza di Dio. Allo stesso tempo però la scrittura, abbiamo già accennato, ci riporta un secondo racconto di creazione al capitolo 2, che è più breve, e che recita così: nel giorno in cui il Signore Dio fece la terra e il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piovere sulla terra, e non c'era l'uomo che lavorasse il suolo, ma una polla d'acqua sgorgava dalla terra e rigava tutto il suolo. Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino di Eden a oriente e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi, graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. E poi il racconto continua. La differenza che noi notiamo nei due racconti è non solo che nel primo racconto ci viene descritta una sequenza temporale, ma che nel primo racconto l'uomo viene creato al termine di tutta la creazione, prima del giorno consacrato a Dio, mentre nel secondo racconto vediamo che prima viene creato l'uomo e poi viene inserito in un giardino, il Signore fa germogliare dal suolo ogni sorta di alberi. Questa è la differenza. Ma se noi poi vediamo ciò che questi due racconti hanno in comune, è che da entrambi ciò che appare è che il vertice della creazione è l'uomo. E poi ciò che vedremo in realtà nella prossima puntata, questo vertice della creazione che l'uomo, tutto è stato fatto affinché l'uomo potesse vivere e fosse la creatura che davvero potesse dare profondamente, potesse dare gloria a Dio. E il Catechismo della Chiesa Cattolica, in riferimento a questi racconti che abbiamo condiviso e che abbiamo riletto, anche se un po' lunghi, ma è sempre bello passare del tempo con la Sacra Scrittura, rileggerla e talvolta anche immaginarci ciò che la Sacra Scrittura ci sta raccontando, per avere di fronte ai nostri occhi, attraverso la nostra creatività e la nostra fantasia, quelle immagini che ci vengono consegnate. Ma il Catechismo della Chiesa Cattolica, da questi racconti di creazione, desume alcune caratteristiche del mondo visibile. La prima è che non esiste nulla che non debba la propria esistenza al Dio creatore. Abbiamo ascoltato, soprattutto dal primo racconto di creazione, che tutto viene da Dio. Che ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione, che c'è un'interdipendenza dalle creature che è voluta da Dio, che siamo legati tra di noi e di questo non possiamo non tenerne conto, che l'universo ha una sua bellezza perché è bellezza dello stesso creatore, che c'è una gerarchia di tutte le creature che è espressa nell'ordine dei sei giorni, che l'uomo è il vertice, come dicevamo, che c'è una solidarietà e che deve esserci una solidarietà tra le creature in tutta l'opera della creazione, e che l'ultimo atto creativo è il sabato, è il settimo giorno in cui il Signore cessò ogni suo lavoro. Ma noi abbiamo anche un ottavo giorno, che è il giorno della risurrezione di Cristo. Il settimo giorno porta a compimento la creazione, l'ottavo giorno porta a compimento l'opera della redenzione. E dunque, mentre contempliamo il creato, mentre contempliamo la stessa bellezza di Dio, contempliamo anche l'opera della redenzione, perché non vi è solo il settimo giorno, ma vi è un ottavo giorno nel quale ciò che è stato creato e terminato in sei giorni è stato poi redento da Dio in Cristo.
e ci vediamo e ritroviamo nella prossima puntata per entrare nel merito della creatura umana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. Gesù con la sua

Padre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui in questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove il nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare, abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra, affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Carovana per la pace. In questo tempo in cui abbiamo bisogno della pace, Maria Vision vi invita a unirvi in preghiera sotto il manto della Vergine Maria. Prossimo incontro? Sina Lunga, Siena. 8 settembre, nel Santuario della Madonna del Rifugio. Ore 17:30, Santo Rosario. Ore 18, Santa Messa. Uniamoci per chiedere a Maria il dono della pace nei cuori, nelle famiglie e nel mondo. Vieni a pregare con noi o segui la Carovana per la Pace anche su Maria Vision, canale 255 del Digitale Terrestre. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Ti aspettiamo!

0: Bene, vogliamo iniziare. Questa è una processione per la pace. Loro, Maria Vision, è una comunità che si occupa in tutto il mondo di pregare per la pace, per portare quel messaggio che la Madonna, la Regina della Pace, ha chiesto. Così vogliamo iniziare veramente con questa intenzione, che anche la nostra preghiera può aiutare la Madonna a portare la pace nel mondo e nelle famiglie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: E primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano. Signore, vogliamo pregare per la pace nel mondo, la pace nelle famiglie, affidando tutte le nostre intenzioni, anche le intenzioni delle persone che ci seguono da casa. Vogliamo portare anche tutte le sofferenze di tutti quei luoghi dove c'è la guerra, dove non c'è pace. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero della luce contempliamo le nozze di Cana. In questo secondo mistero vediamo che la madre del Signore, Maria, intercede presso il Figlio chiedendo un miracolo. Vogliamo anche noi, insieme alla Madonna, in questo secondo mistero pregare e andare presso Gesù e chiedere il dono, il miracolo della pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace,

Andiamo, sagrestia o internato?

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo, siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per entrare in questo mistero, riconosciamoci peccatori. Chiediamo perdono.

0: Confesso a Dio potente e a voi sorelle
1: che ho peccato
0: in pensieri, di parole, opere e
1: omissioni per mia colpa,
0: mia colpa,
1: mia grandissima colpa. E supplico la beata e sempre Vergine Maria e agli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

rape. Dio, tu hai rivelato che gli operatori di pace saranno chiamati tuoi figli. Concedi a noi di ricercare sempre quella giustizia che solo può garantire una pace stabile e autentica. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna

0: dalla prima lettera di San Paolo, apostolo ai Corinzi. Fratelli, ognuno ci consideri come servi di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Ora, ciò che si richiede agli amministratori è che ognuno risulti fedele. A me però importa assai poco di venire giudicato da voi o da un tribunale umano. Anzi, io non giudico neppure me stesso, perché anche se non sono consapevole di alcuna colpa, non per questo sono giustificato. Il mio giudice è il Signore. Non vogliate perciò giudicare su nulla prima del tempo, fino a quando il Signore verrà. Egli metterà in luce i segreti delle tenebre e manifesterà le intenzioni dei cuori. Allora ciascuno riceverà da Dio la lode. Parola di Dio.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

0: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
1: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
0: Confida nel Signore e fa il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore.
1: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
0: Affida al Signore la tua vita. Confida in Lui ed Egli agirà. Farà brillare come luce la tua giustizia, il tuo diritto come il mezzogiorno.
1: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
0: Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa. Perché il Signore ama il diritto e non abbandona i suoi fedeli.
1: La salvezza dei giusti viene dal Signore.
0: La salvezza dei giusti viene dal Signore. Nel tempo dell'angoscia è loro fortezza. Il Signore li aiuta e li libera. Li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati.
1: La salvezza

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il vostro spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Allora in quel giorno, in quei giorni, digiuneranno. Diceva loro anche una parabola. Nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi. Altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri. Si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Potete far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Io non conosco molto bene altre culture dove il matrimonio è un po' organizzato. Magari una bimba di 14 anni viene dato a un'altra famiglia e incontrerà per la prima volta il suo sposo. Giorno del matrimonio. Ci saranno delle sorprese quando si vedono per la prima volta e ci devono stare per tutta la vita. Io non, cioè non è la mia cultura, non posso entrare in questa logica e cerco di immaginare la sposa starà là a servire il suo sposo con varie faccende della casa, ma ci sarà dentro il suo anima quello sguardo bello di dire: e tu sei il mio amore. E io voglio donarmi a te. Forse non arriva immediatamente questo legame del cuore. C'è un legame istituzionale, certamente, e magari da quel legame istituzionale figli nascono e una società cresce e magari c'è un'amicizia poi. Ma io non riesco a capirlo, conoscerlo così. Però io so che finché non scatta quel scintille, e io ti amo, quel legame ancora sta cercando di costruirsi e si serviranno l'un l'altro probabilmente anche bene, però in attesa che scatta la scintilla, mi guarda bene, mi ama, perché questo ha bisogno del tempo. E adesso noi nel Vangelo di oggi, i farisei vengono da Gesù con un problema un po' simile a questo, che la loro religiosità era: bisognava servire, bisognava fare questo, bisogna pregare, bisogna digiunare, bisogna, e c'era una fila, una lista di tradizioni che bisognava rispettare, e così tu eri religioso. Così tu vivevi con il Signore. E Gesù arriva e dice: no, c'è qualcosa di nuovo. A me interessa quella scintilla, quel fuoco interiore, ma io ti amo e tu sei il mio sposo e io voglio dare la mia vita a te. E perciò non sta negando le pratiche religiose, ma sta dicendo: ma questa scintilla interiore è più importante. E senza quella scintilla, tutto questo ancora sta aspettando di realizzarsi. la sua bellezza, la sua profondità. Allora questa scintilla interiore, come accenderla dentro di noi? Gesù dice, ma nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio. Si rovina tutti e due. Ciò che Gesù vuole fare è rivestirci Lui completamente di sé. È un nuovo vestito. E lo stesso metafora continua nelle otre del vino. Il vino nuovo, che Gesù è il vino nuovo, non può entrare bene nel vecchio. Qualcosa di nuovo deve succedere per questo nuovo vino nuovo. Non solo mi rivesti, ma questo vino nuovo mi inebria, mi riempie di gioia. Perciò sono queste le caratteristiche di una vera religiosità cristiana. Sono rivestite di Lui. Lui è Lui che guida la mia vita e sono colmi della gioia. Un cristiano che ha i cinque sassi di Medjugorje, devo digiunare mercoledì, venerdì, devo fare l'adorazione, devo confessarmi, devo, e così sono religiose. Certamente lo è. Ma i cinque sassi senza questa scintilla sono ancora tentativi di entrare nella nostra vera religiosità. Allora la grande differenza tra io che vivo i cinque sassi e la religiosità è che è Lui che vive la mia vita, che Lui decide chi diventerò. Decido pure io. Ma che è Lui che mi ha rivestito. Non dipendo più solo da me e quella che farò io per il Signore, ma io sono dipendente da ciò che Lui vorrà fare di me. Che è un'enorme differenza giudicarmi su ciò che ho fatto o sentirmi guidato, contenuto, inabitato da Lui. Questa è la novità della nostra fede. I said that in many cultures the marriage is often organized. I've seen photos of a 14-year-old girl that gets given over to the new family, to the new spouse, who she's never seen before except on the day of her marriage. And you know, that begins the institution of marriage, and they probably serve each other, the groom and the bride and the groom, but they don't know each other yet. But from that relationship will become children and a family and a society, and it's an institution. And I can imagine the groom and the bride, they're hoping that the spark will ignite. And I love that man. I love this woman. And wow, she's my deepest, dearest friend. And that's the something extra that the institution of marriage, just because it's been organized, doesn't give. It's something new. So you can have a marriage with all the duties and all the service without the spark. But what would that marriage be if the spark ignites? Completely new, completely amazing. And you can not have all those duties if there's the spark. But if there's no spark, oh, life is difficult. And so I think this is the problem between the Pharisees and Jesus. The Pharisees coming with an idea of religiousness. It's, we have to do this. We're going to do this for the God. And these are our traditions, and these are our fasting, and these are our prayers. Why don't you do that? And Jesus is interested in the spark. This is the newness. We have to have the spark. And so Jesus says, you can't put a new piece of cloth on an old piece of clothing. No, Jesus has come to reclothe us completely. He will be our clothing. Paul will say it in one of his letters, redress yourself with Christ. And the same image, metaphor with the wine and the, how do you say that in English? Otri. Wineskins, thank you. Yes, gosh, it's good to have people here. The wineskins. The wineskins too, that Jesus is our new wine. Something new has to happen within us. to be able to contain the joy of Christ. And I think these are the characteristics of our religiousness, our Christian faith, is the joy of having Christ who dwells in us and Christ who has clothed me. So, there's a way of being religious, and I was speaking about the five stones of Medjugorje. These are things we have to do. Fasting on Wednesdays and Fridays, and the confession monthly, and the rosary, and we've got our list of things we have to do, which is our religiousness. But if there's not the spark, it's still missing something. What we can do for God is very important. But more important, the spark, is to let what God, He wants to do for us.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, visse morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte,

0: morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne. Eleviamo le nostre preghiere pregando. Padre buono, ascoltaci.
1: Ti preghiamo, Signore, per il dono del discernimento spirituale nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, affinché possiamo comprendere le tue vie, che possiamo scegliere la tua strada. Preghiamo.
2: Padre buono, ascoltaci.
3: Ti preghiamo per i sacerdoti, per i ministri della fede, per i diaconi, per tutte le persone che ci portano, Signore.
2: Padre, ascoltaci.
1: Ti preghiamo e affidiamo la visita del Santo Padre in Francia in questo mese. Ti preghiamo perché tante scintille nei cuori possono infiammarsi per la vita di Gesù. Preghiamo.
2: Padre, ascoltaci.
4: Ti preghiamo, Signore, per tutti i malati, nel fisico e nello spirito. Preghiamo tutti quelli che sono affidati alle nostre preghiere. Preghiamo.
2: Padre, ascoltaci.
1: Chiediamo anche a Maria di accendere e avvivare questa scintilla d'amore che è luce d'oro, affinché possiamo sempre più servire te e tuo figlio con pienezza e verità. Preghiamo.
2: Padre, ascoltaci.
4: Come primo venerdì del mese preghiamo per tutti quelli che offendono il cuore di Gesù. Preghiamo.
2: Padre buono, ascoltaci.
0: Padre buono, accogli le nostre preghiere e i desideri più nascosti dei nostri cuori ed esaudiscici secondo la tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Conto dell'offertorio numero 80.

0: che sei tu segna di te dell'universo della tua bontà, per me ci vuole questo pane di frutto delle terre, lo presentiamo a te, perché diventa per noi cibi di vita e donna, come gli appetiti.
1: Salvezza. Ci sei, Gesù,

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore ci prepara le tue mani in questo sacrificio, alla gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutta la sua santità.
0: Il sacrificio di salvezza del tuo Figlio, Re della Pace, che ti offriamo, Padre, in questo sacramento, segno di unità e di amore, rafforzi la concordia fra tutti i tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo, per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprono al dialogo, gli avversari si stringono la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingui le contese e l'odio è vinto dall'amore e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, unite agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.

Padre Onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, Figlio tuo, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che rende, che tende ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi. Perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza, donaci il suo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli rende la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Peter, il Vescovo Aldo, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu, che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro
0: pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci
0: liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona lei unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Peace to you.

0: I peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore,
2: ma di sottanto, non è che sono sempre.

0: Campo di comunione 141. Amen.
1: Thank you.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché nutriti dal corpo e dal sangue del tuo Figlio unigenito, siamo in mezzo a tutti gli uomini, operatori di quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Signore, sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, benediciamo il Signore.
1: Canto finale 212.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36

40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero

Mistero doloroso, si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.
Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima

sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto. Mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco

Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti,

prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio amore e libertà. Perciò, figlioli, vogliono mettervi delle catene e usarvi. Questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i farisei e i loro scribi dissero a Gesù: i discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno preghiere, così pure i discepoli dei farisei. I tuoi invece mangiano e bevono. Gesù rispose loro: potete forse far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ne verranno giorni quando lo sposo sarà loro torto, allora in quei giorni digiuneranno. Diceva loro anche una parabola: nessuno strappa un pezzo da un vestito nuovo per metterlo su un vestito vecchio, altrimenti il nuovo lo strappa e al vecchio non si adatta il pezzo preso dal nuovo. E nessuno versa vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo spaccherà gli odri, si spanderà e gli odri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: il vecchio è gradevole. Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle in Cristo, il Vangelo di oggi comincia con una domanda. Ecco, perché i discepoli di Gesù mangiano e bevono mentre gli altri digiunano? E Gesù risponde parlando dello sposo. Potete far digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Ecco, Gesù si presenta come lo sposo. Ecco, significa che con lui è arrivato qualcosa di nuovo. Ecco, Dio non è più soltanto qualcuno di cui parlare. Ecco, Dio è venuto per poter incontrare l'uomo, è presente, è vicino, è entrato nella storia. E quando si incontra veramente Gesù, ecco, la vita non può rimanere uguale. Ecco, per questo Gesù parla del vestito nuovo e del vino nuovo. Il vino nuovo bisogna versarlo in odri nuovi. Ecco, Gesù non vuole essere soltanto una piccola aggiunta alla nostra vita. Ecco, non vuole essere una cosa tra tante. Ecco, vuole diventare il centro della nostra vita, il cuore della nostra vita. E quando Gesù diventa il cuore della tua vita, tutto cambia. Ecco, la tua vita cambia. Ecco, magari non si vede questo cambiamento nelle cose, nelle faccende, perché magari tutto rimane uguale, i problemi rimangono gli stessi. Però cambia il nostro modo di vedere le cose, di guardare la nostra vita. Ecco, cambia il modo di vedere tutto. Il passato viene guardate con occhi nuovi anche ciò che abbiamo vissuto, le nostre ferite, i nostri errori, i nostri peccati vengono messi alla misericordia, davanti alla misericordia di Dio. Cambia il presente, quello che viviamo ogni giorno acquista un significato nuovo, cambia anche il futuro. Ecco, non sappiamo che cosa accadrà, però conosciamo la direzione. Sai che la tua vita cammina verso l'incontro con Gesù. Ecco perché Gesù parla di otri nuovi. Non possiamo prendere un po' di Vangelo e metterlo dentro la vecchia mentalità, lasciando tutto il resto come prima. Ecco, Gesù porta una vita nuova, perché l'incontro con Gesù non cambia soltanto una parte della nostra vita. Ecco, quando incontriamo veramente Cristo, ecco, cambia tutto. Cambia il modo di guardare tutta la vita. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.